primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Meglio di no.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
6: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
6: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
6: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
7: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante,
10: sono un Latin lover.
9: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. 1, 2, 3. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.

0: Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
4: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
4: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
4: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
4: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 29 luglio 2026. Naturalmente, schiariamo un po' la voce. Buongiorno, come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Dai, non lamentatevi, sì, lo so che fa caldo. Anche oggi abbiamo qualche grado in più rispetto a ieri. Venendo qua ho visto vari barometri per le strade, 27, 28, addirittura un posto, perché poi dipende dai posti, quanta esposizione al sole c'è, anche 29, insomma, ogni giorno qualche grado in più. E beh, era tutto come secondo le previsioni. Fa caldo, cerchiamo di proteggerci, cerchiamo di farci forza e coraggio. Dai, buona giornata comunque a tutti e tutte voi da Radio BCS, da sotto Marina Lido. Bella giornata per chi è in vacanza, godetevela e cercate il fresco nel mare, nella spiaggia, eccetera. Chi lavora qualcosa, insomma, troveremo per rinfrescarci, giusto? Meno male ci sono i condizionatori, ventilatori, cose del genere, però non è che si possa farne a meno, perché quando fa caldo, c'è poco da fare, bisogna proteggerci in qualche modo. E comunque noi di Radio BCS ci siamo a tenervi buona compagnia qualsiasi cosa voi facciate in questa calda estate di questo 2026. Allora, tra poco l'oroscopo, poi naturalmente gli aggiornamenti sulle notizie e tra tante belle canzoni che ascolteremo insieme fino a questa sera, con me fino alle 11 e poi con tutti i miei colleghi che vi terranno buona compagnia fino appunto a questa sera, questa prima ora dedicata all'oroscopo che vi leggerò fra poco, aggiornamenti vari sulle notizie, la cronaca locale alle 9:10 e poi riservato per due anche con l'arrivo di Gianni dopo le 9. Allora, volete mettervi in contatto con noi? Avete richieste da fare, cose da proporci, saluti da farci? Ma con grande piacere noi li accogliamo sempre. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Una canzone di Madame di qualche anno fa, del 2021 per l'esattezza, molto carina, si chiama Tu mi hai capito. Dopodiché vi leggo l'oroscopo e allora tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, mercoledì 29 luglio. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio oggi. Buon compleanno, tante belle cose. Oggi è Santa Marta, quindi auguri anche di buon onomastico a chi si chiama Marta, bel nome tra l'altro. Auguri, auguri, auguri. Possiamo cominciare, allora sentiamo un po' che ci dicono le stelle. Ariete, con Saturno nel segno, anche retrogrado, state comunque attraversando una fase importante di revisione e maturazione. Il Sole e Giove in Leone però riaccendono entusiasmo e fiducia. Toro, Venere in Vergine sostiene il vostro segno e porta un'energia positiva nei sentimenti, nei rapporti personali e nella cura di voi stessi. Attenzione però a non irrigidirvi troppo sulle vostre posizioni. Gemelli, Marte e Urano nel vostro segno vi regalano una grande spinta. Avete voglia di muovervi, cambiare, sperimentare, liberarvi da situazioni che sentite ormai un po' troppo strette. Cancro, Mercurio nel vostro segno vi rende più intuitivi e sensibili alle parole degli altri. È un periodo in cui potete chiarire questioni rimaste sospese e dare voce a ciò che sentite davvero. Leone, Sole e Giove nel vostro segno amplificano il desiderio di protagonismo. L'unico consiglio è evitare l'eccesso di orgoglio. Anche ascoltare gli altri può portare dei vantaggi, tenetelo presente. Vergine, Venere nel vostro segno porta armonia e maggiore attenzione ai sentimenti. È un momento favorevole per recuperare equilibrio nelle relazioni e dedicarvi a ciò che vi fa stare veramente bene. Bilancia, la Luna in Acquario favorisce creatività, intuizioni e nuovi contatti. Avete bisogno di respirare aria nuova e di confrontarti con persone capaci di stimolare la vostra curiosità. Scorpione, questa giornata vi porta ad osservare con attenzione ciò che accade intorno a voi. Le emozioni sono profonde, ma non sempre è necessario reagire subito, State tranquilli, meditate, Sagittario, il cielo stimola il movimento, gli incontri e il desiderio di scoprire nuove opportunità. Marte e Urano in Gemelli possono portare sorprese e cambiamenti. Capricorno, Saturno vi invita alla prudenza e alle responsabilità. È un periodo in cui potete riorganizzare priorità e obiettivi, eliminando ciò che non serve più. Acquario, la Luna nel vostro segno aumenta intuizione e bisogno di indipendenza. Potreste sentire il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra vita o di rompere vecchie abitudini. Pesci, questo cielo vi invita a rallentare e ad ascoltare maggiormente le vostre sensazioni. Una giornata utile per fare chiarezza dentro di voi e preparare anche nuovi percorsi. Beh, auguri allora, auguri a tutti e a tutte ovviamente.

0: MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door, la canzone che stiamo ascoltando. Bene, cari amici e amiche, ci lasciamo per pochi minuti di pubblicità, ci risentiremo quindi tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: Che è una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
11: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
10: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
11: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
12: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

È il nuovo singolo di Levante che stiamo ascoltando da alcuni giorni, si chiama Malia. Tra poco invece due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best, tra pochissimi minuti. Il tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 29 luglio 2026. In primo piano, sempre la morte di Fakir. Ebbene, il capo della polizia, Vittorio Pisani, a Bologna ha visto gli agenti e i parenti della vittima, del 42enne. Ecco, intervistata poi la sorella di Fakir, ha dichiarato ora più fiducia. Ecco, questo incontro quindi ha fatto bene, evidentemente, ha dato più fiducia alla famiglia di Fakir, e comunque il capo della polizia si è trovato appunto a dover sentire da vicino i protagonisti di questa triste vicenda, purtroppo. E adesso vedremo quelli che saranno i prossimi sviluppi. Poi in primo piano l'Iran, sono stati lanciati missili contro base statunitense in Giordania. C'è stato poi un raid congiunto Stati Uniti ed Arabia Saudita contro le milizie filo Teheran in Iraq. Quindi continuano i combattimenti, come avete sentito, e si continua a combattere e si continua a distruggere e a uccidere, ovviamente. E poi ancora in primo piano questa mattina il terremoto in Giappone, sto guardando anche delle immagini veramente terrificanti. È collassato un centro commerciale, sono proprio queste le immagini che stavo guardando, e purtroppo ci sono anche diverse vittime. C'è stato un ordine di evacuazione per 300.000 persone, pensate, è stato un terremoto bello forte, di magnitudo bello alto. È stata, meno male, fortunatamente revocata l'allerta tsunami. E poi ancora vediamo in primo piano il Mancini, che è il nuovo CT della Nazionale. È ufficiale ora, dopo tante giornate molto così preoccupanti per tutti i tifosi e del calcio, tutte le persone che amano il calcio, perché qua non si riusciva a mettere su, insomma, una squadra come si deve, di allenatori, dirigenti, eccetera. Quindi adesso sembra sia ufficiale, Mancini è il nuovo CT della Nazionale. E Malagò ha anche dichiarato che sarà Ranieri il direttore tecnico. Bene, allora si parte dai dirigenti, l'allenatore.

0: noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 80.

0: Jovi con You Give Love a Bad Name, era il 1986 e comunque degli anni 80 anche la canzone di Stevie Wonder I Just Care to Say I Love You. Le belle canzoni di Radio BCS e anche le belle canzoni del passato, in questo caso nei nostri appuntamenti con Simply the Best. E questo appuntamento, vi ricordo, vi è stato offerto e fatto in collaborazione, diciamo così, con Carrozzeria Biasion, dove all'interno c'è anche Roberto Gomme, non solo gomme ma anche la parte meccanica della vostra autovettura. Insomma, Roberto vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. Perché? Perché è semplicemente il migliore. E allora andate da Roberto Gomme, che trovate, come vi dicevo, all'interno della carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Merck & Cremond con The Colors, Serena Brancale in Partenope. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 29 luglio 2026. Inclusività a Storia vince il premio 2026. Spiagge, aziende ed ASL impegnate per un turismo inclusivo. Il progetto forma operatori e arricchisce le attività nelle strutture e quindi 1000 persone coinvolte nel progetto Turismo Sociale e Inclusivo 2026, promosso per il 10° anno nelle spiagge, ma non solo, di tutto il Veneto. Un progetto che dal 2017 è di anno in anno cresciuto, allargando il ventaglio di attività proposte a persone con disabilità per migliorare l'accessibilità nei luoghi di vacanza, ma anche per testare esperienze di lavoro e di autonomia abitativa. Le novità e i progressi sono stati illustrati ieri nella presentazione dell'edizione 2026 che si è tenuta al Centro Storia, alla presenza dei vertici delle ASL 3, dei ragazzi che hanno preso parte alle attività e delle aziende che hanno offerto possibilità di tirocini ed esperienze di lavoro. A vincere la prima targa per l'edizione 2026 del bando per azienda inclusiva è stato il Centro Storia. Un grande onore, ma anche una grande responsabilità, ha spiegato Fabrizio Bosco Lonale, uno dei titolari del Centro Storia. È il riconoscimento di un percorso che mette al centro la persona, della visione di un turismo come opportunità aperta a tutti e senza barriera. Naturalmente, ecco, è anche importante perché poi ci sono stati anche corsi di formazione, eccetera, quindi possibilità anche di lavoro. Una buona cosa. Andiamo avanti con altre notizie. La radiologia in difficoltà, il caso sbarca in regione. Ne abbiamo parlato anche ieri. C'è stata un'interrogazione in regione del PD per capire quali interventi si stiano ipotizzando per supplire la mancanza di personale per la radiologia di Chioggia. L'unità operativa attraversa una fase di forte criticità per la carenza di personale medico, attualmente composto da sole 4 unità. Hanno spiegato i consiglieri DEM Jonathan Montanariello e Monica Sambo. Ad aggravare la situazione, le dimissioni del direttore del reparto previste per ottobre, che rischiano di generare una ancora più marcata precarietà organizzativa e gestionale. A questo punto riteniamo indispensabile che la giunta regionale intervenga urgentemente. Si vuole sapere quali provvedimenti urgenti intende adottare il governo regionale per garantire il ripristino della dotazione organica. Parlando di ospedale, ecco una cosa invece positiva: ecocardio per 1000 pazienti nel corso degli ultimi 10 anni. Nel corso degli ultimi dieci anni, 1000 pazienti sottoposti ad ecocardio, appunto, in 10 anni, un dato importante che emerge nel bilancio dell'ambulatorio di cardio-oncologia attivo all'ospedale di Chioggia dal 2016 per garantire la salute cardiovascolare dei pazienti oncologici con controlli mirati e tempestivi durante le diverse fasi del percorso di cura. Un servizio fortemente voluto dal primario di cardiologia Roberto Valle. In questi 10 anni abbiamo costruito un percorso che ci consente di seguire tempestivamente le persone sottoposte a terapie oncologiche, ha spiegato appunto il primario, prevenendo o individuando precocemente eventuali problematiche cardiovascolari. Uno degli aspetti più significativi è la via preferenziale per i pazienti oncologici, che non devono prenotare autonomamente gli accertamenti con il normale canale CUP. L'oncologia dispone infatti di una lista dedicata con cui potete prenotare direttamente sia la visita cardiologica sia l'ecocardiogramma. Questo permette agli specialisti oncologici di programmare gli accertamenti in funzione delle necessità cliniche. E beh, questo è molto importante. Tracciando un bilancio dei primi 10 anni di attività, il primario Valle ha voluto ringraziare anche la dottoressa Caterina Mamola, che ha seguito l'ambulatorio di cardio-oncologia con competenza e dedizione. In 10 anni la cardio-oncologia è cresciuta molto, sono cambiate le terapie, è migliorata la prevenzione e la collaborazione tra cardiologia e oncologia è diventata sempre più stretta, con ottimi risultati ovviamente per tutti, ma soprattutto per i pazienti, bisogna anche sottolineare questo. Volevo chiudere ricordando che sarà anche un weekend, questo prossimo, all'insegna della musica dal vivo. Il centro di Sottomarina torna ad essere un palco per una serie di eventi pronto a far divertire più generazioni, facendo ballare e cantare a ritmo di musiche che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Esibizioni e musica in grado di richiamare e coinvolgere pubblici diversi dal 30 di luglio al 2 di agosto sul boulevard di Piazza Italia, con inizio alle ore 21. Saranno quattro serate che porteranno in piazza l'intrattenimento per tutti. Avrete visto che è stato installato già da qualche giorno il palco e si comincia proprio da domani, giovedì 30, infatti, salirà su quel palco la cover band di Zucchero, quindi un omaggio alle canzoni più belle di Zucchero Fornaciari. C'è la cover band appunto che si esibirà domani sera, e poi ci saranno altri appuntamenti di cui parleremo nelle prossime, nei prossimi appuntamenti. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà prevalenza di sereno, con temperature in ulteriori aumento e con valori molto superiori alla media del periodo, tanto per cambiare, per dire. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: la versione 2026 di America di Gianna Nannini, qui con la partecipazione di Marrakesh. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Legacy di Britney Spears è stato un grandissimo successo da allora. Era il 2003 per l'esattezza, grande numero uno di Britney Spears, che ogni tanto ci piace anche riascoltare. L'abbiamo fatto stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato, grazie a Gioielleria Ballarin. Ricordatevi le tanti nuovi arrivi coloratissimi per quest'estate da Gioielleria Ballarin, le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da soli 68 euro, tra l'altro azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, proprio per tutti i gusti. Ho la linea Io e Te, dai più semplici ai più eleganti, tanta la varietà, perle, pietre dure, cristalli. Andate a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E poi andate in negozio, in Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
9: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
8: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
9: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
8: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
10: Finalmente ce l'ho fatta!
11: Cos'è successo?
10: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
11: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
10: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
12: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
10: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Madonna con Dansetteria, Dansetteria, sì, ho detto giusto. E prima Baby K con la sua Tucca Macarena, ecco la sua canzone dell'estate. Buongiorno, volevo rinnovare i miei saluti a chi c'era quando ho cominciato, intorno alle 8, e a chi si è aggregato negli ultimi minuti. Buongiorno anche a voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Tra poco si continuerà anche con Riservato per due, sta arrivando anche Gianni e ci sarà anche una delle novità che vi stiamo proponendo da qualche giorno. Intanto una canzone di Loredana Bertè di qualche anno fa, si chiama Figlia di...

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

La stiamo ascoltando già da alcuni giorni, questa canzone di Burt, Più in alto si chiama il pezzo, molto carino. E grazie naturalmente a Planet Bike, grande sponsor di tutte le novità che vi facciamo ascoltare di settimana in settimana. Planet Bike, in questo periodo c'è una bella promozione per tutta l'estate, tutto luglio e agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio e sulla mountain bike, sia da adulti che per bambini, super sconto del 30%. Approfittate di questa offerta imperdibile, ma affrettatevi, perché le bici a disposizione non sono tantissime. E allora Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sotto Marina.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
4: Amore, non siamo a teatro.
3: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
4: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
4: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
4: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
15: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
16: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Sì, ma noi non cantiamo.
1: No,
0: però,
1: no,
0: eh.
1: No, no. Due voci che si intrecciano, che commentano, che parlano,
0: ecco,
1: che dicono cose super intelligenti ogni giorno.
0: Guarda, una roba.
1: Ecco, che scrivono pagine di radio, cari amici.
0: Cala, cala.
1: Dice un po'
0: cala,
1: meno.
0: Cala,
1: vabbè.
0: Cala. Cala di molto. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: caro.
1: Mercoledì 29 di luglio. Abbiamo la quarta ondata di caldo questa mattina che si sente in maniera prepotente.
0: È vero, è vero. Ce ne accorgiamo già.
1: E colpisce duro come un pugno in faccia.
0: Ce ne accorgiamo già.
1: Stamattina mi sento KO, cara Nuccia.
0: Eh?
1: Mi sento KO. Hanno preso, sai, ti dice, colpisce duro come un pugno in faccia. Mi sento KO.
0: Sì,
1: stamattina.
0: Sì, ma è vero, è vero. Una sensazione, poi esci di casa perché hai l'aria condizionata. Dormi di notte. Poi esci di casa e senti questa ondata di calore.
1: Sì, è una cosa
0: che ti avvolge, ma che
1: è terribile. È terribile, non ci abitueremo mai, cari amici. Io
0: vabbè,
1: lo so che non ci abitueremo mai.
0: Invece dovremmo abituarci a quanto ci dicono.
1: Senti,
0: come va?
1: 9:36 del mattino. Buongiorno a tutti. Questa è la bella musica di BCS. Abbiamo un sacco di temi anche oggi sul tappeto, cara Nuccia. Sai che mi sono sempre chiesto perché si dice che i temi sono sul tappeto, ad esempio.
0: Boh, e non sul tavolo.
1: E non sul tavolo, anche sul tavolo si dice.
0: Si dice sul tavolo.
1: Anche sul tavolo. Sì, ci sono diversi modi di dire, insomma, però ecco. A me piace sul tappeto, ma mi dà l'idea di uno che si siede per terra per parlarne. Forse l'hanno inventato i giapponesi questa cosa.
0: Il mondo arabo, anche lì.
1: Sì, anche sì, il mondo arabo, esatto.
0: Evidentemente.
1: Quindi dipende dall'attitudine, insomma.
0: Può essere che arrivi anche da quelli, da quei luoghi.
1: Noi avremmo,
0: diciamo,
1: detto sul tavolo, probabilmente.
0: Sì, infatti. Mm. Vabbè, dillo,
1: vabbè,
0: come ti pare.
1: Sciocchezze.
0: Adesso.

0: nostra sequenza bellissima di Simply the Best. Abbiamo scelto anche oggi due belle canzoni, due ricordi speciali, caranucce,
1: del passato, come spesso succede appunto in Simply the Best, questo fatto in collaborazione con Super Coffee Shop. Ricordiamo Super Coffee Shop, dove trovate un vastissimo assortimento di brioche per fare delle ottime colazioni. Ultimamente vi stiamo anche parlando delle brioche vegane, che sono ottime,
0: ottime, buonissime,
1: anche per chi non è vegano, ovviamente.
0: Certo, anche perché hanno delle farciture molto golose, cari amici, quindi è una bella opportunità. Andate da Super Coffee Shop. Tra poco torneremo a parlare ancora di dolcezza, caranuccia, perché c'è una nuova tendenza nel mondo dei gelati. Allora, siccome questa è la stagione giusta,
1: certo,
0: è il momento giusto, perché fa parecchio caldo, quindi un buon gelato a volte, insomma, ti capita di averne voglia. Ma ogni tanto mi viene proprio la tentazione, sto passando magari davanti a una gelateria, di sento proprio il bisogno irrefrenabile,
1: bisogno
0: di fermarmi, sì, ti dico la verità.
1: Insomma, i gelati che si possono mangiare tutto l'anno, anzi li mangiamo tutto l'anno,
0: certo, però d'estate è proprio
1: molto di più,
0: sembra,
1: certo,
0: proprio che ci sia una mano che ti prende e ti porta davanti alla gelateria, caranuccia.
1: Sì,
0: è una cosa incredibile. Ne parliamo tra pochi minuti, state con noi.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Moving to the Sun, amici da Radio BCS, 9:51 del mattino con il DJ francese Hugel. Tra l'altro io per un sacco di tempo l'ho chiamato alla tedesca Hugel, perché pensavo fosse tedesco, invece ho scoperto che è francese, quindi è Hugel.
1: Ah, serio? Io lo chiamavo Hugel.
0: E ce n'è Hugel, perché
1: Hugel
0: è francese, sì.
1: Ah, sei francese, sì, Hugel.
0: E quindi non è tedesco come pensavo, perché il nome, infatti c'è una parola tedesca che significa collina, che si dice proprio Hugel.
1: Hugel.
0: Perché c'è l'umlaut anche sopra. Invece,
1: il francese
0: invece no.
1: È molto più
0: è più dolce. È più carino. Moving to the Sun, 9:52 del mattino, disco attualmente più venduto in Italia. Noi l'avevamo anticipato in tempi non sospetti. Ti ricordi quando uscì questa canzone?
1: Sì.
0: La presentammo, diciamo, questo pezzo sarà il disco dell'estate.
1: E ci è piaciuta subito. In
0: Siamo
1: effetti,
0: stati buoni profeti.
1: Mi piace molto.
0: È molto bella. Sì, anche Nuccia, adesso non avete potuto vedere, ma si è scatenata in balli frenetici.
1: Non
0: esageriamo. Pazzi, balli pazzi, diciamo.
1: No, non esageriamo.
0: Non
1: però
0: esageriamo,
1: mi piace.
0: Ecco, si è agitata.
1: Vedi che mi piace ancora la musica
0: moderna,
1: ballabile, certo.
0: Allora, parliamo di gelati questa mattina, cara Nuccia, anche perché c'è una tendenza che, in maniera abbastanza sommessa, però sta prendendo piede. Ci sono alcune gelaterie che lanciano ogni tanto le proposte all you can eat, che è una cosa che arriva direttamente dai ristoranti, quelli cinesi solitamente, no? Dove puoi mangiare finché ti non scoppi, in buona sostanza.
1: Sì, sempre con la stessa cifra.
0: Quindi non so, tu paghi 20 euro, 15 euro, 30 euro e mangi tutto quello che vuoi. Questa formula applicata al gelato viene lanciata in particolare da una catena piemontese che si chiama Henrietto, che ha lanciato la formula fissa 12 euro. Che cos'hai con 12 euro? Hai un gelato brevettato da loro a base di fior di latte mantecato al momento, quindi ti fanno questo gelato speciale proprio lì al momento, e puoi avere vari topping, quindi dei gusti che in qualche modo lo rendono diverso, e puoi assaggiare quello che vuoi. Puoi farlo finché c'hai spazio nella pancia pagando 12 euro.
1: Finché ce la fai, in pratica.
0: Poi naturalmente
1: allora, la base è questa e poi ci aggiungi quello che
0: i
1: vuoi.
0: Vari topping. Ci sono altre catene che stanno facendo questa cosa, però la fanno a tempo. Ad esempio a Milano c'è Tasta, oppure la catena Martinucci, che nella giornata mondiale del gelato, che tu sai è il...
1: Non me lo ricordo.
0: 24 marzo. Hanno proposto delle giornate speciali, tipo con 6 euro puoi assaggiare gusti limitati. Quindi vai lì, gli dici dammi un po' di questo, quindi li assaggi tutti.
1: Sì.
0: Che
1: sì,
0: secondo
1: sì.
0: me è anche una cosa bella. Mi piacerebbe andare in gelateria un giorno di fammi assaggiare.
1: Questo mi piacerebbe, sì, per sentire un po' anche i gusti. Sì. Perché poi noi siamo anche abbastanza abitudinari.
0: Certo.
1: Nel gelato, per esempio.
0: Prendi sempre
1: sono
0: quelli.
1: Quei 3-4 gusti, basta, non prendo altro.
0: E invece è un'occasione giusto. Di scoperta.
1: Sì, è vero.
0: È un'occasione di scoperta. Quindi c'è questa tendenza all you can eat, ogni tanto potrebbe essere una bella idea, magari la lanciamo anche alle gelaterie in città, ne abbiamo tantissime che fanno dei gelati strepitosi, provate a pensarci, magari potrebbe essere una serata promozionale speciale dove uno pagando la cifra X finché ne ha ne mangia.
1: Ecco, non potete portarvelo a casa,
0: Eh no.
1: Come fa anche lì nei ristoranti cinesi.
0: Eh beh, certo.
1: Perché uno dice, vabbè,
0: può andare con la doggy bag.
1: Pago 15 euro, poi porto tutto a casa. No, dovete consumare lì
0: quello
1: che pagate, ovviamente.
0: Oppure darlo ad altri. Prendi il gelato, tieni per i figli, per la...
1: No,
0: il gelato, è per te.
1: Sì,
0: insomma,
1: certo.
0: Deve essere, insomma, ci deve essere serietà in queste cose.
1: Assolutamente
0: non
1: sì.
0: Non è facile controllare, però se sei in una gelateria all'aperto, take away, insomma, diventa difficile, no?
1: Sì, io non ci vado quasi mai nei ristoranti cinesi a fare questa cosa qui, perché non riesco ad abbuffarmi.
0: Okay.
1: Io ho un'alimentazione, come penso ne abbiamo altri, che mangio poco ma spesso. Quindi abbuffarsi tutto in una volta
0: loro si dirigono verso un certo tipo di pubblico,
1: ma
0: insomma,
1: questa è una cosa mia, da quanti invece che ne approfittano e come.
0: Evviva, senti, siamo diretti verso le 10 del mattino, abbiamo anche Angelina Mango. Sì.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni, la canzone dell'estate. 9:59, buon mercoledì a tutti, buon buongiorno. 29 di luglio. Buongiorno, Nucia, cordialità.
1: Anche a te.
0: Allora, stiamo parlando di gelato. Tra poco, dopo la prossima canzone, parleremo anche delle nuove tendenze dell'estate 2026, perché ogni anno ci sono sempre delle novità. Il gelato
1: gusti
0: è una
1: nuovi,
0: cosa,
1: cioè,
0: brava, estremamente versatile. Ormai ci sono tutti i tipi di gusti. E quali sono le tendenze?
1: Anche discutibili, se vogliamo.
0: Ci sono tutti i tipi di gusti, alcuni disgusti. Perché,
1: sì, ecco, perché io veramente l'idea di mangiarmi, per esempio, un gelato alle zucchine,
0: ecco,
1: o alle barbabieto.
0: Io l'ho visto al baccalà.
1: No,
0: il gelato
1: al baccalà
0: troppo. No, è stato, era un po' il confine da non superare, secondo me. Però tra poco parleremo proprio di gusti e di tendenze dell'estate 2026. Quindi, se volete essere informati, pronti su questo tema, vi raccontiamo tutto. Intanto in arrivo c'è Unforgettable con Annie Lennox.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: La voce di Annie Lennox è meravigliosa, è una canzone che si chiama No More I Love You, fa parte del periodo solista di Annie. Lei ha vissuto tanti anni meravigliosi insieme a Dave Stewart, dando vita a quel duo incredibile che erano gli Eurythmics, ma anche nella carriera da solista ne ha piazzate di cose belle.
1: Assolutamente sì, perché è una voce straordinaria, un personaggio
0: è vero.
1: Importante anche da sola. Ha fatto cose veramente straordinarie.
0: Poi facilmente riconoscibile perché lei non ha mai tradito questo taglio di capelli cortissimo.
1: Sì,
0: io non ho mai visto Annie Lennox con il capello lungo.
1: No.
0: Ha iniziato da giovanissima, ha sempre avuto un taglio, diciamo tra virgolette, come si dice, mascolino, no? Quindi molto molto corto.
1: Sì, biondo e corto.
0: Ma no, dipende, in origine era rossissima.
1: Era rossa?
0: Era rossa.
1: Ricordo.
0: Sì, in origine con gli Eurythmics era rossa, poi è diventata bianca perché gli anni, tu mi insegni, passano anche per le grandi
1: rossa,
0: star.
1: Rossa, bionda e poi bianca, naturalmente. Io mi ricordo anche bionda.
0: No, c'è stato un periodo forse sì, negli anni 90 forse era bionda, ha avuto il periodo biondo, poi naturalmente schiarendo sono diventati bianchi.
1: E adesso... come tutti, non ti tingi i capelli, voglio dire.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Tanti lo fanno, tante soprattutto.
0: Io credo che il rosso degli anni 80 comunque fosse una tintura, cioè non mi sembrava naturale quel rosso lì.
1: No, non era un rosso umano.
0: Non era un rosso umano, cari amici, quindi magari ce l'aveva di natura, però lei l'accentuava con delle tonalità
1: come fanno,
0: molto
1: come
0: forti.
1: Fanno anche molte rosse, a dir la verità.
0: Fanno così le rosse.
1: Sì, perché il capello rosso non è proprio rosso sgargiante. Allora ecco che magari
0: accentuano,
1: dici? Un po' la tonalità del rosso.
0: Grazie, non ci avete che come sempre mi dai dei segreti pazzeschi.
1: Sì, perché io adesso non faccio più niente per i miei capelli, ma una volta sì,
0: ma ce lo ricordiamo,
1: ma
0: tutti
1: ho cambiato di tutto e di più.
0: Io mi ricordo quella volta dei capelli rossi e non ne parlo.
1: Quella
0: non
1: volta
0: ne
1: lì era un pelo di carota
0: e me lo ricordo.
1: Mi era venuto
0: volta.
1: Arancione
0: è rimasta nella storia.
1: Mi hanno fatto arancione.
0: È rimasta nella storia, amici, non potete immaginare cos'era quelle mattine, me le ricordo ancora,
1: ma
0: come un incubo.
1: Ma perché poi tu non mi avevi visto con i capelli rosa, però vedi?
0: Anche
1: no, perché non ci riconoscevamo.
0: Ecco
1: perché io un certo
0: cosa mi
1: punto,
0: sono perso, amici.
1: A un certo punto, quando ero molto giovane, mi sono fatta bionda.
0: Sì,
1: da nera, non nera, ma comunque castana molto scura che sono. Bionda non mi piaceva, quindi ho messo subito, l'ho tolto il biondo. A forza di lavaggi
0: è venuto rosa. Incredibile.
1: No, perché ho dato il rosso sopra.
0: Ma sei
1: no.
0: stata una progenitrice della tendenza dei manga. Sai che adesso i ragazzi che si vestono come
1: sì,
0: cosplay hanno tutti questi colori un
1: perché
0: po'
1: perché sopra il biondo ho dato un rosso scuro che a forza di lavare è tutto fuori rosa.
0: Che meraviglia.
1: E quindi vabbè, assurda.
0: Ricordi bellissimi, non c'è di gioventù.
1: Bene, adesso parliamo invece di cose concrete di adesso.
0: Sì?
1: Porte, finestre, se ne avete bisogno.
0: Ecco, fatele anche rosa se volete, dipende da gusti.
1: Fate che colore volete, ci mancherebbe altro a casa vostra, ma se volete trovare il meglio per quanto riguarda gli infissi, rivolgetevi a Falegna Maria Padone Stile Design, andate a visitare gli showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
5: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di gelati, le tendenze dell'estate vanno molto alcuni grandi brand di, diciamo così, famosi, che hanno fatto la versione del loro prodotto in gelato. Non so se te ne sei accorta, sui supermercati è apparso di tutto praticamente,
1: tipo la Nutella.
0: Ma la Nutella è uno, poi c'è il Kinder Bueno, quello stile Baci per Regina, addirittura il Buon di Bauli, addirittura con le gelatine sperlari, cioè il gelato di tutti i gusti,
1: sì, quelli che noi conosciamo, quei prodotti molto famosi che conosciamo come merendine, cioccolatini, snack.
0: Sì.
1: Adesso sono diventato
0: in versione gelato. Non so, non li hai assaggiati?
1: Io ancora no, infatti.
0: Anche perché spesso e volentieri queste cose sono una delusione. È raro che questi prodotti poi trasformati in qualcosa di simile abbiano la stessa cosa.
1: I gelati sono buoni, forse un po' troppo dolci secondo i miei gusti.
0: Non lo so, dipende. Ad esempio il Bacio Perugina, mi piace il bacio tradizionale. Altre varianti che ho sentito hanno fatto anche ad esempio la cioccolata, quella in tavolette, già non mi piace più perché si sente di più il gusto amaro e c'è meno il mix.
1: Hai assaggiato ste cose?
0: Certo, quindi sto dicendo, le assaggiate. La tavoletta l'ho assaggiata e francamente non la trovo molto più buona il bacio perugino, perché c'è più equilibrio. La nota del cioccolato fondente è meno presente rispetto a quella della nocciola. Io lo preferisco così, hai capito? Quindi non sempre il mix è riuscito al 100%.
1: Certo.
0: Però non ho assaggiato il gelato, quindi magari è un prodotto.
1: Ci asteniamo, perché
0: è un prodotto straordinario.
1: Io, per esempio, non l'ho assaggiato.
0: Ecco,
1: per cui.
0: Altre tendenze dell'estate, aggiunge una sorta di un'aggiunta crunchy, cioè la possibilità che ci sia qualcosa di duro da masticare. Ad esempio va molto metterci dei pezzettini di biscotto sul gelato, oppure delle noccioline tritate, questo
1: noccioline,
0: per evitare praticamente di mangiare solo il gelato che si scioglie in bocca, ma di avere quella nota che te lo fa anche un po' masticare,
1: e così ti dà anche più la sensazione di sazietà,
0: probabilmente anche quello. C'è anche quel bel effetto che quando lo mastici, sai che ieri dicevamo, no, l'effetto del rumore, no? Quindi c'è questo bel masticamento della nocciolina
1: che
0: o del biscotto
1: si incastrano nei denti.
0: Bravissima, che
1: meraviglia,
0: è una cosa pazzesca.
1: Mamma mia,
0: come riescono a incastrarsi le noccioline, qualcosa di unico.
1: Ma infatti io evito di mangiarne per questo.
0: Poi che cosa funziona? Anche alcuni gusti nuovi, ad esempio una cosa che piace molto, ci sono delle nuove tendenze, tipo ad esempio il gusto matcha, che oramai va dappertutto.
1: Il matcha.
0: Sai che c'è anche il tè matcha, il ginseng, che piace moltissimo.
1: Beh, sì, questo lo conosco.
0: Oppure anche combinazioni come il basilico e il lime, che sembra siano fantastiche. Basilico e lime, o addirittura rosmarino e miele, dicono sia da provare. Io lo butto là, ve lo dico, amici. Poi
1: io il basilico lo amo nel sugo di pomodoro.
0: Con il lime ci sta da dire. Che ne sappiamo noi? Abbiamo avuto basilico e lime, secondo me può essere che magari funziona bene.
1: Sì. Torniamo al discorso dell'altro giorno, che parlavamo di quella nuova fobia lì, come si chiamava? Non mi ricordo neanche più. Su questo
0: dei gusti nuovi
1: dire non mi piace senza averli mai assaggiati.
0: Bravissima.
1: Invece no, li assaggeremo e poi avremo
0: Sapremo
1: il motivo di parlare
0: se effettivamente sono buoni o meno. Insomma, viva il gelato, Caranuscia, in tutti i modi.
1: È comunque

0: Katy Perry, amici, con una canzone di un po' di tempo fa, 10:21, siamo in zona con le liste, quindi ci sono le vostre canzoni.
1: Ci hanno richiesto una canzone?
0: Ci hanno chiesto una canzone. Noi la mettiamo subito, Carnuccia, poi torneremo a parlare ancora di gelati, perché abbiamo tante cose da raccontare sul gelato, che è un mondo molto affascinante.
1: Mi è venuta voglia.
0: Ecco, pure a me.
2: Listen. Call and listen.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Millo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Millo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Millo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
14: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach, boulevard Piazza Italia.
13: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
14: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle, presso Isola San Domenico.
15: Fino al 13 agosto, cinema da mare, presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di gelato, Caranuccia, una storia lunghissima quella del gelato, che vuol dire ha portato per tutta una serie di sconvolgimenti, perché all'inizio non potremmo neppure definirlo gelato, quello nell'antichità dei cinesi, degli egizi, era neve o ghiaccio mescolato a della frutta, quindi forse più una granatina.
1: Una granatina. Fa pensare più una granata che a un
0: granatina più che una granata, perché sì, ti esplodi in mano.
1: Sì, appunto.
0: L'inventore del vero gelato moderno invece è un italiano che si chiama Bernardo Buontalenti, era il 1565.
1: Sì, lo so che è di origine italiana il gelato.
0: Ecco, inventò una macchina per mantecare, creò così una base di crema fatta con latte, uova e panna, ed è la famosa crema fiorentina, cioè lui ha creato questo gusto. Una volta ce n'era uno, non è come al giorno d'oggi, uno ce n'era, e fu il primo a inventare proprio questa macchina che in qualche modo mantecava e creò il gelato moderno. Poi ci sono alcune cose che hanno contribuito a rendere il gelato così come lo conosciamo, ad esempio il cono di cialda è una delle cose caratteristiche, cioè a me piace moltissimo il gelato in cono.
1: Io non prendo mai in cestina, infatti io prendo sempre il cono.
0: Chi si è inventato sta cosa? Nel 1903 un italiano, gli italiani sono dappertutto, abbiamo una creatività pazzesca, tale Italo Marchionni lo brevettò a New York ed era il cono cialda e rivoluzionò praticamente il nostro passeggio, perché potevamo non solo più consumarlo a casa, ma il gelato si poteva consumare anche passeggiando,
1: sì,
0: cari amici.
1: Per strada, esatto.
0: La prima macchina invece per fare proprio il, come dire, il gelato, la prima moto mantecatrice automatica,
1: wow,
0: ecco, è stata inventata anche qui da un italiano, era il 1927, Otello Cattabriga.
1: Il signor Otello,
0: ecco, Cattabriga eliminò praticamente la fatica del ghiaccio e del sale manuale e fece questa macchina, diciamo, di stampo moderno, che in qualche modo diede una grande mano ai gelatai, e da lì è stato un crescendo. Come vedete c'è molta Italia nella storia del gelato. C'è una cosa che non è italiana ed è stato il primo luogo pubblico dove si consumava il gelato.
1: Ah, la prima gelateria non è italiana.
0: Non è italiana, cioè il primo posto dove si poteva consumare il gelato nacque a Parigi, però da Francesco Procopio dei Coltelli, che dal nome tradisce chiaramente.
1: Non è proprio parigino.
0: Non era Francesco Procopio, ma era Procopio, e fu il primo a vendere il gelato al grande pubblico, ma successe a Parigi, quindi questa cosa qua non è successa in Italia, insomma. Però c'era un po' di italiano col signor Procopio. Ci sono dappertutto. Evviva, questo mi ha fatto un po' anche di storia, di cronologia, di come il gelato è diventato quello che conosciamo oggi, che è diventato una delle cose più amate e soprattutto protagoniste.
1: Beh, in effetti si mangia in tutto il mondo ed è sempre una cosa apprezzabilissima.
0: Meravigliosa.
1: Poi un pasto completo,
0: dicono.
1: Sì. Dicono.
0: Due canzoni in arrivo, cioè il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90.

0: Non è mai facile mettersi al lavoro su una canzone super celebre. Questa di Bob Marley era già un pezzo di storia prima che ci mettessero le mani i Fugees.
1: Assolutamente.
0: Eppure
1: sì,
0: ne hanno fatto una versione convincente. Cioè, nonostante fosse un pezzo molto difficile da rifare, lo fecero bene.
1: Sì.
0: E infatti questa versione ebbe grandissimo successo, negli anni 90. Ti ricordi, no, i Fugees?
1: Ma certo, certo.
0: Meno male.
1: Beh, mi ricordavo bene la canzone di Bob Marley, naturalmente.
0: Certo, di Bob Marley, poi anche questa versione meravigliosa, insomma.
1: Certo.
0: Adesso Nuccia ci fa un po' la storia di Fugees, ci dici i nomi, insomma, ci fai un po' una
1: guarda,
0: una
1: se avessi tempo, sì, ma siccome è tardi.
0: Ah, dici, li evitiamo di dirli.
1: Domani, sì,
0: facciamo domani. Ora, domani invece una puntata monografica sui Fugees.
1: Sì. E intanto io invece ti parlerei di Carrozzeria Biasio.
0: Bene, mi sembra anche più interessante, anche forse un po' più utile, sì.
1: Più utile da noi qua nella nostra città, visto che è una carrozzeria, ma non solo, è anche gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, quindi per la nostra automobile in caso di incidente, ma e per qualsiasi problema abbia la nostra vettura, c'è Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: Che è una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi.
12: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
13: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
12: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
13: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
12: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
13: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
12: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
14: Tu conosci Milano Wine Bar?
15: Conosci i nostri cocktail?
14: I nostri aperitivi?
15: I nostri ricchi buffet?
14: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
15: Tuffati nella Milano Experience.
14: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
15: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
14: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
15: Viale Trieste, sottomarina.
14: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
16: Milano Wine Bar.
17: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
18: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
17: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
18: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04
5: 441-5501-509.
17: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Maria Caranuccia che ci dà queste belle emozioni musicali. Quanto mi piace Bossa Nostra, che bella idea ha avuto, brava Gaia.
1: Sì, l'abbiamo capito, perché questa sarà la decima volta che ce lo dici.
0: È quando uno è entusiasta,
1: ma hai ragione,
0: io sono molto,
1: senti sempre il bisogno di esprimere,
0: di sottolineare.
1: Certo.
0: Allora, abbiamo parlato tanto di gelato che ci rinfresca, ci fa stare meglio.
1: C'è venuta voglia anche prenderne una, adesso vado, quando esco di qua vado a comprarli.
0: Prima cosa subito,
1: certo,
0: gelato. E parliamo però anche di altre cose che possono aiutarci a stare un po' più freschi, perché giustamente cambiano i tempi, bisognerà pure trovare delle soluzioni,
1: certo,
0: al caldo, soprattutto per chi magari è costretto a lavorare all'aperto, perché uno dice vabbè, io sono fortunato, lavoro al chiuso, ho l'aria condizionata,
1: ma spesso insomma ricordiamo quelle persone invece che devono lavorare sotto il sole,
0: e quindi si stanno studiando dei rimedi, Caranuccia, in Cina ad esempio, per gli operatori ecologici che quindi sono costretti a lavorare all'esterno anche con temperature elevate, si sono inventati gilet con l'aria condizionata.
1: Ma sai che stavo leggendo anch'io questa notizia, ho detto io devo trovarlo da qualche
0: mi
1: parte.
0: Mi sembra un'idea fantastica.
1: Ma comprarlo anche per noi.
0: Lo voglio
1: dire.
0: Anch'io, amici, il gilet con l'aria condizionata. Ci sono delle ventole silenziose alimentate da una batteria portatile collegata e collegabile a un power bank. Tu praticamente hai 4-5 ore di autonomia, sei in giro anche sotto il sole e dentro c'è sta bella arietta che circola.
1: Che
0: dentro
1: il tuo gilet. Ma è una meraviglia.
0: È fantastico.
1: Chi,
0: amici,
1: ha brevettato sta cosa? Lo porti,
0: non lo so,
1: qui in Italia.
0: Anche perché i cinesi oramai invadono il mercato con qualsiasi cosa.
1: Appunto.
0: Portateci il gilet con l'aria condizionata, lo vogliamo, Caranuccia.
1: Certo, poi quando andiamo a casa lo mettiamo in carica per il,
0: bravissima,
1: giorno dopo.
0: Per quando usciamo.
1: Ecco.
0: E perché poi a casa tanto l'aria condizionata ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
0: È una cosa bellissima, una cosa bellissima. L'idea arriva dalla provincia dello Jiangsu, dove Nuccia abitualmente va in vacanza,
1: sì,
0: insomma, è di casa nello Jiangsu. Ed è proprio un'idea totalmente innovativa, almeno io non avevo ancora sentito parlare del gilet con l'aria condizionata.
1: Devo dire che è una ottima, io naturalmente non siamo dei tecnici per sapere se è possibile fare robe del genere eccetera, ma visto che è possibile a quanto pare,
0: ecco,
1: ma perché no,
0: magari
1: quindi
0: anche con altre soluzioni. L'importante,
1: certo,
0: è che effettivamente ci sia questo effetto refrigerante di cui abbiamo tanto bisogno.
1: Ma anche i pantaloni io farei, non solo i gilet, perché
0: è vero.
1: Ma sai che belle rinfrescate da quelle parti lì che ti daresti.
0: Ma sai che è un problema, perché all'uomo se rinfreschi
1: è per questo che
0: hai capito, ci si atrofizza poi, hai capito, non facciamo bella figura, quindi lì teniamo la temperatura naturale, perché altrimenti rischiamo di fare veramente una figura barbina. Mettiamo Disco Bambino su BCS, buongiorno.

0: in Italia, grazie soprattutto a una certa scuola napoletana che la sta spingendo, ce l'abbiamo a livello internazionale, Caranuccia, e questo tra l'altro è un progetto in verità italiano, insomma, perché il disco Bambino è un progetto italiano con la collaborazione però di artisti internazionali. Sofia Alice Baxter, che oltre a essere una grande cantante è anche una gran bella signora, dobbiamo dirlo.
1: Quindi, sai che non ce l'ho presente, non ho ancora guardato sul web. Ma vado a
0: vederla. La seguo sui social, ho messo il like, quindi il segui su Instagram, e quindi ogni tanto mi capita dei video di vedere.
1: Ma è giovane, bella
0: quarantina d'anni.
1: Non è una ragazzina.
0: No, non è una ragazzina, una gran bella signora, però molto elegante,
1: bene.
0: Si muove bene.
1: Sì. Mi hai fatto venire la curiosità, andrò a vedere.
0: Se vuoi ti giro il contatto Instagram di Sofia Alice Baxter.
1: Ma no, basta andare su qualsiasi sito, insomma,
0: online.
1: Ecco.
0: Allora, siamo quasi alla fine, stiamo parlando di tessuti, oltre a quelli, diciamo così, con l'aria condizionata, come questo di cui stiamo parlando, in verità si stanno inventando dei tessuti che sono sempre più
1: rinfrescanti.
0: Sì,
1: è vero.
0: Ci sono ad esempio delle nuove tendenze, sono i tessuti a raffreddamento passivo che utilizzano delle polveri minerali come la giada integrati nel filato che riflettono i raggi solari e quindi disperdono il calore del corpo.
1: Che bello!
0: Molto interessante. Poi abbiamo le robe quelle un po' più complesse, i metatessuti nanotecnologici.
1: Qua andiamo più sul difficile.
0: Bravissima. Combinano la permeabilità all'aria con il rilascio di radiazioni a infrarossi per ridurre la temperatura cutanea di diversi gradi, insomma, indossate sta maglietta praticamente e sembra che la temperatura scenda. Poi abbiamo i tessuti a evaporazione attiva,
1: pure
0: anche questi richiedono una leggera umidificazione iniziale per poi attivare un processo di raffreddamento prolungato basato proprio sull'evaporazione controllata dell'acqua. Un ultimo sistema sono le fibre idrofile che fanno evaporare il sudore molto più in fretta rispetto al cotone e queste fibre quindi ti consentono di avere sempre la maglietta asciutta. Quante volte anche con il cotone, che è comunque un ottimo tessuto, però magari ci si bagna e sentiamo questa sensazione,
1: assolutamente,
0: no?
1: È brutto anche da vedere, a dire
0: purtroppo, però quando fa molto caldo
1: sudi.
0: E quindi le fibre idrofile tecniche ti consentono di praticamente non sudare, cioè fisicamente non sudi.
1: Una meraviglia, avete sentito cosa
0: il mondo cambia
1: in programmazione prossimamente,
0: ecco,
1: su questo mondo.
0: Io voglio i metatessuti nanotecnologici che mi sa tanto da mi sento gigro bodacciaio questa roba, amici.
1: Beh, finché non avremo la possibilità di avere questi tessuti,
0: sì, i metatessuti nanotecnologici, sì,
1: cerchiamo di comunque usare
0: sopravvivere
1: di tessuti che almeno ci tengono più freschi.
0: Beh, quelli naturali,
1: tessuti naturali,
0: il cotone,
1: cotone, lino, seta, quelle cose qui, perché se mi cominciamo a mettere roba sintetica addosso, intanto puzziamo come delle bestie.
0: Apriti cielo.
1: Perché a contatto col
0: ma
1: sudore
0: una
1: puzzano.
0: Sensazione di fastidio addosso.
1: Ma poi fanno caldo, ti fanno proprio caldo.
0: Da proprio fastidio.
1: Quindi intanto
0: non
1: aspettiamo.
0: Quando scegliete un capo, non sottovalutate il tessuto.
1: No,
0: può fare molto la differenza.
1: In questi periodi che fa così caldo, scegliete cose che non vi
0: creano questa sensazione.
1: Creano
0: di
1: ancora più
0: ulteriore.
1: Caldo di quello che abbiamo. Bene, caro Gianni, io me ne vado.
0: Certo, salutiamo anche Gioielleria Ballarin. Voglio ricordarvi che ci sono dei gioielli bellissimi, Caranuccia, introduciamo Gioielleria Ballarin, ricordandovi che potete trovare tra le altre cose anche questa nuova linea.
1: Che nuova linea è?
0: Non hai ancora visto la nuova linea di Gioielleria Ballarin?
1: Qual è?
0: Ma è strepitosa, Caranuccia, praticamente il marchio è comete, sono gioielli in argento e pietre naturali, si parte da 68 euro, i colori, attenzione, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu e se vuoi ci sono pure multicolor.
1: Una meraviglia.
0: È una meraviglia.
1: Beh, d'estate, colore, colore, ragazzi.
0: Brava. E quindi Gioielleria Ballarin vi viene incontro con dei gioielli super colorati e quindi super estivi. Ci sentiamo domani.
1: Buona giornata, ciao.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: ascoltavamo, ballavamo pure questa canzone che è stata una hit bellissima. 11:22, buongiorno, buon mercoledì 29 di luglio, è tempo di musica nuova, quindi vi vado a segnalare una delle canzoni che da questa settimana abbiamo messo in vetrina, Malcolm Todd, la canzone si chiama Earrings.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Bowser, Lose Myself, da Radio BCS. Tra pochissimo spazio anche all'informazione, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città, quindi sarà una pagina locale quella che andremo a vivere e a raccontare. Bentrovati cari amici con la nostra musica. Volevo anche darvi il numero WhatsApp se avete voglia di sentire una canzone: 338 26 62 777. Questo è il numero per comunicare con noi e per dirci la canzone che volete ascoltare. Noi, lo sapete, vi accontentiamo più volte nel corso della giornata. E tra poco parleremo anche d'altro, per uno studio americano che sta svelando quello che potrebbe essere il motivo per cui c'è stata la fine dei dinosauri, che è una cosa veramente interessante. Ne parliamo tra pochi minuti dopo la sequenza di Simply the Best. Sono due canzoni da sentire degli anni 80, Gianni Morandi nei prossimi minuti, e poi Police, Don't Stand So Close to Me.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a

0: basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
6: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
5: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
6: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
7: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
5: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
1: Le ultimissime dalla città, l'apertura, inclusività, la storia vince il premio 2026. 1000 persone coinvolte nel progetto Turismo Sociale Inclusività, promosso per il 10° anno nelle spiagge, ma non solo di tutto il Veneto. Un progetto che dal 2017, di anno in anno, è cresciuto allargando il ventaglio di attività proposte a persone con disabilità per migliorare l'accessibilità nei luoghi di vacanza, ma anche per testare esperienze di lavoro e di autonomia abitativa. Le novità e i progressi sono stati illustrati nella presentazione dell'edizione 2026 che si è tenuta al Centro Astoria alla presenza dei vertici di ALS, tre dei ragazzi che hanno preso parte alle attività. A vincere la prima tappa per l'edizione 2026 del bando per aziende inclusive è stato il Centro Astoria, un grande onore ma anche una grande responsabilità, ha spiegato Fabrizio Boscoronale, uno dei titolari. È riconoscimento di un percorso che mette al centro la persona, della visione di un turismo come opportunità aperta a tutti e senza barriere. 1000 pazienti sottoposti a ecocardio in 10 anni, un dato importante che emerge nel bilancio dell'ambulatorio di cardio-oncologia attivo all'ospedale di Chioggia dal 2016. Si tratta di un servizio fortemente voluto dal primario di cardiologia Valle. In questi 10 anni, dice il primario, abbiamo costruito un percorso che ci consente di seguire tempestivamente le persone sottoposte a terapie oncologiche. Continua il primario, stiamo in questo modo individuando precocemente eventuali problematiche cardiovascolari. Uno degli aspetti più significativi è la via preferenziale per i pazienti oncologici che non devono prenotare autonomamente gli accertamenti con il normale CUP. L'oncologia dispone infatti di una lista dedicata con cui può prenotare direttamente sia la visita cardiologica che l'ecocardiogramma. Radiologia in difficoltà, il caso sbarca in regione, interrogazione in regione del Partito Democratico per capire quali interventi si stiano ipotizzando per supplire alla mancanza di personale per la radiologia di Chioggia. L'unità operativa attraverso una fase di forte criticità per la mancanza di personale medico. Attualmente è composto solamente da 4 unità, spiega il consigliere dei DEM Jonathan Montanariello. Ad aggravare la situazione le dimissioni del direttore del reparto, previste per ottobre, che rischiano di generare un'ancora più marcata precarietà organizzativa e gestionale. A questo punto riteniamo indispensabile che la giunta regionale intervenga urgentemente, ha detto Montanariello. Erano queste le notizie della città.

La canzone di Rama. Allora abbiamo accennato a questa novità, a questo nuovo studio, uno studio americano che ha cercato di indagare i motivi per cui sono scomparsi i dinosauri. Di solito si parla della famosa caduta di un meteorite. In verità la nuova ipotesi non si discosta da questa, ma dice che il meteorite non ha avuto l'effetto immediato, cioè non è stato il meteorite a cancellare la vita sulla Terra, ma è stata l'ondata di calore conseguente alla caduta del meteorite. Praticamente si è alzata una nube di polvere e i detriti che hanno avvolto l'intero pianeta, questo ha creato una sorta di cappa per cui a un certo punto la temperatura si è alzata talmente tanto che la maggior parte degli animali, quelli in superficie, quindi non quelli che potevano naturalmente trovare rifugio sottoterra, nel sottosuolo, nell'acqua, sono morti, e per questo motivo è arrivata la scomparsa dei dinosauri. Quindi non è stato per effetto diretto, diciamo così, del meteorite, ma per una conseguenza comunque della sua caduta, e in questo modo sono stati proprio uccisi completamente tutti quanti i dinosauri che popolavano all'epoca in gran numero, insomma, il nostro pianeta. E una nuova teoria, naturalmente non è che ci possiamo avere la certezza, come dire, al 100%, si tratta di teorie, questa però si sta facendo strada ed è molto accreditata in questo momento. La bella musica di BCS, diretti verso mezzogiorno, ne mettiamo un'altra di fortissima di un po' di tempo fa, si chiama All or Nothing.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Senti che vibration ad ascoltare Zucchero, senti che meraviglia questa canzone che si chiama Wonderful World, faceva parte di quello che secondo me rimane tutt'oggi il disco più bello di Zucchero. Eravamo nella fine degli anni Ottanta, ci piazzò lì tre canzoni meravigliose come Il Diavolo in Me, Diamante e Wonderful World in un unico disco, e praticamente le emozioni erano eccezionali, quelle che nascevano dopo aver ascoltato queste canzoni meravigliose, uno dei più venduti tra l'altro in assoluto della sua carriera. Ancora oggi rimane una delle pietre miliari, insomma, della sua produzione discografica. Cari amici, buon mercoledì, il 29 di luglio, questo era il momento dedicato ai ricordi, l'abbiamo fatto con la musica italiana, e volevo parlarvi anche di quelli che sono i nostri partner, Falegnameria Padoana Stile e Design. Vi do un paio di ricordi, promemoria, mettiamo così, per quanto riguarda le cose che producono gli amici di Falegnameria Padoana Stile e Design. Intanto, se volete mettere in sicurezza la vostra casa, potete avere un portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Altra cosa importante, producono porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con delle finiture davvero straordinarie. Se volete vedere tutto, andate in via Madonna Marina 325 a Sottomarina. Occhio agli orologi! Da 4 minuti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampress, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Lenny Kravitz, amici, con Human, mezzogiorno e 17. Tra poco, dopo la prossima canzone, ci sarà anche l'appuntamento con Call and Listen, quindi i vostri pezzi preferiti. Sapete che potete richiederci la canzone che vi piace, fatelo in qualsiasi momento della giornata. Se lo fate adesso, tra poco ci sarà la vostra canzone anche qui in diretta su Radio BCS. Parliamo anche un po' di calcio, perché non mancano, diciamo così, le notizie, le polemiche sul nuovo allenatore della nazionale. Diciamo che è stata una scelta, da un lato annunciata oramai da mesi che se ne parla, dall'altro però ci siamo arrivati dopo un lungo giro che ha reso tutto più complicato e ha fatto scatenare le polemiche, anche perché poi si è iniziato a parlare di Pirlo, c'è stato l'arrivo e poi l'addio di Maldini e Leonardo, adesso c'è il CT e si sta definendo la squadra con Ranieri e forse qualche altro nome, diciamo così, importante, tra cui si parla anche Zola o Bergomi, e quindi sta cambiando completamente quello che inizialmente sembrava dovesse essere l'organigramma per rilanciare il calcio italiano. L'importante è che poi, quando ci si mette a lavorare, arrivino i risultati. Sappiamo che non sarà facile, nessuno ha la bacchetta magica e dopo tanti anni di disastri non sarà la cosa più semplice rimettere in moto la nostra nazionale. Noi facciamo tanti auguri naturalmente a Mancini, non ho sicuramente la competenza né per dire se la scelta giusta è quella sbagliata, credo sia comunque un allenatore capace e speriamo che abbia la fiducia attorno per potersi muovere e poter fare qualcosa di buono per la nostra nazionale, insomma un altro mondiale a casa, possibilmente anche no, ecco quello che ci auguriamo. Mezzogiorno 19, buon mercoledì, mettiamo Gianna Nannini. Cercherò.

0: Giannini con la sua America, tornata a farci ballare e cantare anche in questa estate 2026. Allora, siamo in zona con le listen, ci sono le vostre canzoni preferite, grazie per i messaggi che ogni giorno ci inviate. Volevo salutare anche Valentina che ci chiedeva una canzone di un po' di anni fa, in questo caso facciamo un bel balzo all'indietro, 1987, un grande classico degli U2, un'idea bellissima, che bello risentire, With or Without You.
1: Call and listen.
2: Call and listen.
1: Call and listen.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Buona estate con BCS, 29 di luglio, anche oggi insieme fino alle 13, poi vi lascio con We Love 90 nell'ora di pranzo, i successi di un'intera generazione. Adesso invece abbiamo la bella musica, sempre ricordi, però abbiamo gli anni 2000. Nei prossimi minuti abbiamo scelto Kathleen Jostin con un pezzo che si chiama Don't Wanna Miss You, subito invece i Bastille con una delle loro hit più famose e più amate, quella che si chiama Pompeii.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime.

0: marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Finalmente ce l'ho fatta!
3: Cos'è successo?
2: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
3: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
2: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
4: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
2: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
5: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
6: Amore, non siamo a teatro.
5: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
6: Tesoro, non sei a teatro.
7: Ah no? E dove siamo?
8: In qualche paradiso.
6: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
6: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro.
11: Tomato by Claudia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sport News. Sport News in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi. Via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime. Via Marco Polo 197, Sottomarina.
1: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Sport News, Sport News.
2: Notizie dello sport, iniziamo da questa piuttosto clamorosa, infatti c'è l'idea di vendere i campionati del mondo a fondi legati alla famiglia Trump. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena una guerra totale con l'UEFA. 4,2 miliardi di dollari cedendo una quota di minoranza dell'organizzazione del campionato del mondo. Tra i finanziatori c'è anche il fondo del fratello, del cognato di Trump. L'UEFA non ha preso bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza, una vera e propria bomba a orologeria, quella innescata dal quotidiano britannico Financial Times e confermata a stretto giro da Zurigo. Gianni Infantino sta vendendo il calcio ai fondi privati. Il presidente della FIFA ha annunciato ufficialmente il piano per la creazione del FIFA Forward Enterprise, una holding commerciale del valore di circa 20 miliardi di dollari, destinata a muoversi in esclusiva con i diritti e con la macchina organizzativa dei mondiali, che addirittura nell'idea diventerebbero un appuntamento ogni due anni. Quindi una cosa clamorosa, insomma, sarebbe davvero qualcosa che non si è mai visto nel calcio. Ancora calcio, a proposito di nazionali, parliamo della nostra nazionale di calcio. Si accennava prima naturalmente della chiamata di Mancini. Roberto Mancini ha capito di poter tornare davvero sulla panchina della nazionale nella serata di lunedì, quando Malagò ha preso in mano la situazione dopo le polemiche del weekend. Chiuso definitivamente il capitolo Pirlo e in seguito alle dimissioni di Maldini e Leonardo, ha puntato sull'uomo che fin dall'inizio voleva. Sembra che tra l'altro Mancini si sia anche ridotto lo stipendio dimezzato per lui. Per quanto riguarda Mancini, dovrebbe esserci proprio Ranieri al suo fianco come direttore tecnico per costruire una squadra che si spera tornerà a dare soddisfazione all'Italia. Parliamo adesso di mercato. Juventus, è ufficiale il passaggio di Openda dalla Juventus a Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia francese. Lo ha comunicato la Juventus, che ha raggiunto l'accordo proprio con la formazione per la cessione del giocatore a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni, si legge nella nota dei bianconeri. L'attaccante classe 2000, dopo l'esperienza in Belgio, Francia, Germania, è arrivato a Torino, dove ha raccolto 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il messaggio della Juventus al giocatore è stato naturalmente di augurio e in bocca al lupo per il futuro della sua carriera. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: grazie a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo la linea Io e Te, difficile scegliere tra la varietà di modelli, tutti bellissimi, perle, pietre dure, cristalli, sono dei gioielli imperdibili. Viale Padova, sotto Marina, ci sentiamo domani, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facci tampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città? Chioggia. Una radio. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Etiservice, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
8: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
9: Nel 1995 gli Oasis pubblicano l'album What's the Story in Morning Glory. Ad oggi il disco più venduto degli Oasis, nonché uno dei più venduti in assoluto in Gran Bretagna. La rivista Rolling Stones l'ha inserito al 376esimo posto della sua lista dei 500 migliori album, mentre è stato decretato dalla rivista britannica Q Magazine il miglior album degli anni 90.
8: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presenta

0: Suoni d'Acqua Festival. Musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile con il live di un grande artista. Direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Il 6 agosto del 1991 nasce il World Wide Web. Il suo creatore, Tim Berners-Lee, mise online il primo sito web. La stessa dicitura World Wide Web è stata da lui coniata.
2: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: Tonight.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dobbiamo credere? Alla prima, seconda, la terza, 29, 30, 31. Io direi alla terza, 31 e anche 32. Ben ritrovati naturalmente da Radio BCS, Monica Laurenti fino alle 16. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento. Se state lavorando naturalmente da parte mia, buon lavoro. Se state riposando, buon relax. Se state, non so, se siete in spiaggia, buon sole, buon mare. Hi Girl Love, la prossima canzone.

0: breve pausa alle 14:20. Buon pomeriggio.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Un solo nome. Un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
13: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il Boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
16: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
15: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
16: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
17: Fino al 13 agosto, cinema da mare presso il giardino della scuola Pascoli.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 2000 con la mia band preferita, i Coldplay, e la bellissima Sky Full of Stars. Subito dopo Stereophonics, Maybe Tomorrow, anni 2000, quindi due successi. Uno il primo è del 2014, il secondo è del 2003. Con Carrozzeria Biasioni, in caso di incidente, naturalmente non avete l'obbligo di portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato. Siete liberi di scegliere, nessuno vi può obbligare. Scegliete Carrozzeria Biasion perché non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion, con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Ricordiamo inoltre che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede da Biasion. Via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso.

0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Tu conosci Milano Wine Bar?
6: Conosci i nostri cocktail?
5: I nostri aperitivi?
6: I nostri ricchi buffet?
5: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
6: Tuffati nella Milano Experience.
5: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
6: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
5: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
6: Viale Trieste, Sottomarina.
5: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
7: Milano Wine Bar.
8: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con 8

0: robot molto, molto importante, che per la prima volta nei giorni scorsi presso la chirurgia dell'ospedale di Chioggia è stato effettuato un intervento utilizzato il nuovo robot chirurgico dell'ospedale di Dolo. Si tratta dell'equipe di urologia che ha eseguito una prostectomia radicale, un battesimo del fuoco che segna un salto di qualità per tutto il bacino della costa veneziana, come sottolinea con forza il direttore generale dell'ULS 3. È un passo avanti importante, spiega Massimo Zuin, perché dimostra che la più performante delle strumentazioni chirurgiche della nostra ULS 3 è a disposizione di tutti gli utenti, anche dei cittadini di Chioggia e del suo territorio. L'intervento effettuato dal dottor Battanello certifica inoltre che le equipe operatorie dell'ospedale Clodiense possiedono le competenze necessarie, sanno mettersi alla guida del robot Da Vinci e sanno operare con una strumentazione il cui utilizzo comporta, come noto, importanti vantaggi per il paziente. I dettagli dell'intervento infatti tracciano la mappa di un'operazione lampo perfettamente riuscita. Il paziente è stato trasferito a Dolo, una persona di circa 70 anni, nella mattinata di giovedì 23 luglio, e nel pomeriggio è stato sottoposto alla prostectomia, che in pratica è un intervento chirurgico per rimuovere in parte o del tutto la ghiandola prostatica. Le tecniche principali includono la chirurgia robotica, la laparoscopia e l'operazione a cielo aperto. Quindi è stata fatta questa operazione. La mattina del giorno successivo il paziente è rientrato con noi all'ospedale di Chioggia. Nella giornata di domenica è stato felicemente dimesso. Quindi veramente complimenti all'equipa chioggiotta. Il macchinario Da Vinci è approdato a Dolo meno di un anno fa grazie all'impulso della regione Veneto. Sono bravi, niente da dire. Andiamo avanti, Gabri Ponte, sono le 14:50 minuti, buon pomeriggio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Ed erano i Blu con Chi mi dice, per quanto riguarda Unforgettable, con Gioielleria Ballarin, che naturalmente ha tante belle proposte per le vostre giornate al mare, per la vostra estate bella colorata. Ci sono delle collane, dei bracciali firmati con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione: azzurro, verde, rosa, blu multicolor, insomma per tutti i gusti. E poi ricordiamo la linea Io e Te con dei gioielli molto belli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli, chissà quale naturalmente sarà il vostro preferito. Passate da Gioielleria Ballarina a scegliere il vostro gioiello preferito, Viale Padova, Sottomarina. 15 e 2 minuti, buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è Felice, logico.
1: La taverna di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Sì.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città, Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Italy sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguati prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, corredati da un rapporto di analisi, saranno trasmessi dal garante all'autorità giudiziaria. Nella giornata del 29 di luglio, cioè oggi, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e di

alla Guardia di Finanza circa gli impianti che non hanno applicato il taglio delle accise sui prezzi del gasolio, quindi bisogna controllare quando si va a fare benzina se il distributore naturalmente è in regola con le accise. In una nota il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e vogliamo capire quanti e quali distributori e compagnie petrolifere stiano ostacolando la riduzione dei listini alla pompa, omettendo di trasferire sui prezzi finali il taglio delle accise per 17 centesimi di euro disposto sul gasolio, spiega l'associazione dei consumatori. Il mancato ribasso dei prezzi, oltre a rappresentare una palese violazione dei decreti emanati dal governo, produce danni economici abnormi ai cittadini.

presentare le dovute denunce penali alle procedure della Repubblica competenti affinché siano accertate le responsabilità alla luce delle possibili fattispecie di truffa aggravata e manovre speculative, annuncia il Codacons. Quindi controlli della Guardia di Finanza appunto sui distributori che non rispettano le accise. Ecco qua, quindi insomma va bene così, va bene così. Mettiamo Shakira, dai dai.

0: era Shakira, arrivati a Out Now, quindi momento dedicato alle canzoni nuove, e sentiremo Peggy You con Woman, la canzone è nuova appunto di Peggy You con Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina, super estate, super offerta per quel che rimane del mese di luglio, ancora qualche giorno, ancora due giorni, poi arriverà agosto, c'è uno sconto veramente speciale del 30% su tutte le bici muscolari e da passeggio e sulle mountain bike ad adulti e bambini, solo 70 bici disponibili, scontate del 30%. Approfittatene dell'offerta. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La voce di Bono degli U2 con Martin Garrix. Siamo arrivati a Simply the Best. Un saluto lo mando a Michela, che accontenteremo tra non molto in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Due successi anni 90, Simply the Best con Spaccacuore, Samuele Bersani, subito dopo Charles and Eddie con Wall I Lie to You.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.

0: Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
6: Milano Wine Bar.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Di sole del 29 di luglio, ancora buon pomeriggio, le 15:47 e finalmente siamo arrivati ad 1, 2, 3 la musica la scegli te, appuntamento dedicato alle vostre tre canzoni preferite che oggi ci segnala Michela con un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777 e ci richiede Niccolò Morricone, nato a Roma il 27 gennaio del 96, a 30 anni ed è Ultimo, grande successo per Ultimo, veramente. Anche lui quando fa qualche concerto sold out, tutto pieno, tutto esaurito, anche in stadi molto importanti. Bravo Ultimo, che ha raggiunto la notorietà nel 2018 in seguito alla vittoria del 68esimo Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il Ballo delle Incertezze, per poi classificarsi al secondo posto tra i big nell'edizione dell'anno successivo con il brano I Tuoi Particolari. Ci fermiamo qui perché andiamo subito ad ascoltare Rondini al guinzaglio del 2019, poi Michela ci richiede Occhi lucidi del 2023 per chiudere con Acquario del 2026. Ultimo!

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti.

0: Barclay con Crazy.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: showroom di strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon pomeriggio, vi do subito l'ora esatta. Ciao a tutti, sono le 16:03.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Lo so, sto parlando di vacanze per magari quelli che non si muovono, soprattutto quelli della nostra zona, che naturalmente sono tantissimi, lavorano con le persone che vanno in vacanza, quindi loro non ci vanno in vacanza, ma non ci vado neanche io, per cui non vi preoccupate, siamo sulla stessa barca, mettiamola così, per cui non vi sto facendo del male, ci sto facendo del male, che è diverso. Allora, Cinzia Licieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19, poi dalle 19 alle 20 tornano Franco e la zia Patti. Oggi tante cose da raccontare, tanti appuntamenti anche da ricordare proprio in vista delle vacanze.

0: classico di tutte le estati dal 1996. Ascoltiamo questa canzone, beh, sempre direi, ogni estate più volte. Summer is Crazy di Alexia, ma è una di quelle canzoni che non so come mai ho rivalutato, nel senso, è stato un grande successo, dopodiché anche un tormentone per cui non aveva neanche più voglia di sentirla, ma perché io la sento tanto, hai capito? Perché poi anche tutte le animazioni, eccetera, c'è sempre. Poi, due giorni fa avevo la televisione, metto un programma dove fanno vedere anche tutti i video degli anni 80 e 90 e parte questa canzone, mi è svoltata la giornata e quindi l'ho rivalutata, mi sono ritrovata in cucina a saltare, non sto scherzando, non so come mai mi hai preso così, The Summer is Crazy, The Cinzia is Crazy, e quindi ho detto ah, la mettiamo subito nei prossimi giorni perché ci piace, ci piace. Questa invece è nuova nuova, il ritorno di Edoardo Bennato, 80 anni per lui, e questa nuova canzone.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Natale.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Granso Stanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Granso Stanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: queste canzoni che hanno queste sonorità anni 80 mi piacciono molto, col basso che si sente, il basso è ritornato a essere padrone delle canzoni.
1: Giovanotti direbbe il basso che pompa.
0: Basso che pompa, ma anche la canzone Danceteria di Madonna, c'è un giro di basso che mi piace tantissimo, di che roba, proprio funky di una volta. Allora, devo ricordare, devo salutare gli amici di Roberto Gomechioggia, lui e tutti i suoi collaboratori che ogni giorno ci ascoltano, ogni giorno noi li ricordiamo ben volentieri, perché rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada la trovate lì, da Roberto Gomechioggia, Brondolo, presso la carrozzeria Biasione. E con l'arrivo della nuova stagione, di questa stagione, l'importante è andare a scoprire anche le nuove promozioni, quindi i controlli completi, la manutenzione, le offerte sui tagliandi e le cariche dell'aria condizionata, mai così utile come adesso. Roberto Gomechioggia vi aspetta, mi raccomando, anche per il cambio gomme, che ormai da estiva a invernale sarà a novembre, ci vuole un po' di tempo. Roberto Gomechioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora due canzoni del passato, parte l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 80. In realtà tutte e due le canzoni che sentiremo nei prossimi minuti sono del 1987, Whitney Houston e Cock Robin.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Plus. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity a Storia.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
1: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: tutta elegante, dove deve andare tutta elegante? Che fa? C'è una...
1: Stasera un impegno.
0: Cioè, vengono a ballare qua, ballate il tango, il liscio, cosa fate? Sei tu tirata come una
1: Lizio.
0: Cosa? Dove vai stasera? Dai, non preoccuparti qua, siamo tra amici, possiamo parlare.
1: Sì,
0: dove vai?
1: Sì, beh, stasera c'è la festa per i 100.000 followers di Chioggia News 24.
0: Ah, sei invitata? A
1: presento.
0: Me è cagato zero, ti ringrazio Daniele, è cagato zero, bravo! Non ne parliamo, guarda.
1: Non ne parliamo.
0: No, no, 100.000 followers sono veramente tanti, cagato zero lo stesso, però mi fa piacere tu vada a rappresentare la radio. No, ma vai a mangiare là?
1: No, vado a presentare.
0: Ah, cagato zero, grande Daniele, grandissima Radio Chioggia 24.
1: Anche tu.
0: Chioggia News 24, cagato zero anche quest'anno. Mi fa veramente piacere. Ma è vero, mi hanno cagato zero. No, non sto scherzando.
1: No, beh, è una cosa velocissima.
0: Zero. Ho capito, cagato zero.
1: Vabbè.
0: Mi ringrazio.
1: Va
0: bene, in compenso invece io vado a presentare una cosa per la Proloco di Chioggia e a te hanno cagato zero.
1: Ma non è una competizione.
0: Cagata zero.
1: Gli uomini sono in competizione.
0: No, non sono in competizione, sì. Però sarebbe bello, sai che cosa? Chiamiamo tutti e due, andiamo, poi io dico magari, ma no, non preoccuparti, non vengo, però grazie per avermi avvertito, invece cagato zero. Cinzia, invece ti mando a veleggiare dal 29 agosto, quindi da oggi fino al 20 settembre.
1: Come da oggi? Oggi è il 29 luglio, Paolo.
0: 29 luglio, esatto, ma noi facciamo un mese dopo, a partire da oggi, tra un mese, al 20 settembre torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mare, alla vela e alla città. Infatti con il patrocinio del comune di Chioggia cosa avremo?
1: Un mese di regate, ma non solo regate, eventi, attività per i giovani, iniziative dedicate all'inclusione, appuntamenti culturali e scientifici per vivere il mare a 360 gradi.
0: Allora, Navigare Insieme, il progetto realizzato con l'associazione Titoli Minori per avvicinare i ragazzi al mondo della vela, è una bella novità come la Sunbath Bash, la regata mondiale in memoria di Andrew Simpson.
1: Bene, quindi abbiamo comunque un mese di tempo e tra un mesetto, poco meno, vi diremo bene bene come si svolge il tutto. Se siete interessati già lo sapete.
0: Però
1: ne sono
0: ti
1: certa.
0: Dico, Cinzia, che c'è anche il tradizionale trofeo Chioggia Vela, la spettacolare meteor, si chiama al crepuscolo, quindi praticamente al quasi il momento tra il tramonto che passa alla notte, quindi nel bacino di Vigo.
1: Nel bacino?
0: È bellissimo, nel bacetto di Vigo.
1: Che bello.
0: Bene, cosa ascoltiamo adesso?

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable. We'll be right back.

0: Jackson Twins del 1984 con Doctor Doctor, riascoltata in Unforgettable, a quest'ora sapete in collaborazione con Gioielli Ballarin, quindi salutiamo sicuramente Stefan e Karin che sono lì per voi con tutte le novità per quest'estate 2026, soprattutto i gioielli molto colorati, quelli firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, i colori sono azzurro, verde, rosa, blu, multicolor e poi c'è la linea Io e Te, anche questa molto bella, qua si tratta di perle, pietre dure, cristalli, andate a vedere in Viale Padova Sottomarina.
1: Un'occhiata all'ora esatta alle 17:30 secondi.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
12: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
12: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
15: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
14: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
15: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
16: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: amicizia, sta ritornando il caldo potente, quello anche di 44 gradi previsto per il centro e nord e sud Italia.
1: Dalla sì, da noi no, però 44 no.
0: No, 44 no, però questa mattina c'erano 35 gradi, la percezione della macchina. Io vi ricordo che un mesetto fa la mia auto, quando sono salito alle 2 del pomeriggio, faceva 50 gradi, cioè la percezione non vuol dire che era quella la temperatura, ma in quel momento l'auto sentiva quello. Te lo dico perché c'è un boom di vacanze, cioè dei vacanzieri, visto che parlavamo di Roberto Comechioggio, per chi va in vacanza, che scelgono la montagna.
1: Per stare un po' al fresco, evidentemente.
0: 79 milioni di presenze. È l'Italia più anche un po' di Svizzera che vanno in montagna. Tu non ami molto la montagna,
1: nemmeno
0: io tantissimo. Poi ho sempre pensato che più si va in alto, sì, c'è fresco, ma si è più vicino al sole anche.
1: Vabbè.
0: Si è vicino al sole, cioè vado in alto come prendere una scala.
1: E quindi
0: scala,
1: secondo te fa comunque caldo? No, non è così.
0: Ma non lo so.
1: No, diciamo caldo. Che per cambiare magari ogni tanto si può anche andare in montagna.
0: Io quando vado
1: diciamo
0: in montagna.
1: Per pochi giorni, ecco.
0: Quando
1: vado
0: in montagna io magno. ragazzi, quindi è un microbo.
1: A me lo dici che io non amo il pesce, per cui quando vado in montagna c'è tutto che mi piace, tutto, e mangerei tutto, pure il tavolo.
0: Ecco, e anche Vasco Rossi è scelto la montagna, infatti ha fatto una bella gita.
1: Ho visto.
0: Negli Appennini con alcuni
1: il video,
0: amici.
1: Sì.
0: E pensa che lui ha visto un cervo, ha detto
1: Cornuto, gli ha detto.
0: Poi ha visto anche un coso, come si chiama? Un porco spino, ha detto Poi a un certo momento è passato un lupo, l'ha guardato e gli ha detto ragazzi, guarda,
1: questa è l'imitazione di Vasco Rossi, per chi non l'avesse capito.
0: È perfetta. Lo so, per un momento ho pensato c'è Vasco Rossi qua, mi sono girato e invece ero io.
1: Io ero tutta emozionata, guarda, mi sudano le mani addirittura dall'emozione.

0: se la luna si è vista anche sulla costiera amalfitana ieri.
1: Non lo so, però qui si è vista ed era davvero bellissima.
0: Io ero a pesca con un mio amico, l'abbiamo vista e ci siamo abbracciati anche in barca, io
1: sta,
0: e lui.
1: Ci sta,
0: e lui
1: tra abbracciati, amici ci si può anche abbracciare.
0: Il mio amico Germano che saluto, così abbracciato.
1: Ciao Germano, com'è abbracciare Paolo?
0: Ah, signora, è svenuto. Con la ginocchiata che gli ho dato.
1: No, vederla così ad occhio nudo è meraviglioso, però poi vederla in alcuni scatti, cioè il mio telefono purtroppo non vale niente da questo punto di vista, non fa foto bellissime, anzi non sembra neanche quella luna, sembra più piccola, meno luminosa, ma ho visto degli scatti fatti con telefoni evidentemente molto più validi da questo punto di vista. Stupenda, si vedeva proprio, sembrava tridimensionale. Bella.
0: Proprio bella. Che telefono hai? Un Cric Croc? Ce l'hai ancora? Cric Croc? Ce l'hai ancora? Cric Croc?
1: No, non è un telefono malvagio,
0: è
1: abbastanza vetusto, perché nel frattempo ne hanno fatti altri sei, mi sa.
0: Perché lei è un Cric Croc, però detto con la lingua in cui dove lo fanno è un Click Clock, quindi è bello il tuo telefono, bello. È una meraviglia.
1: Volevo anche parlare di mi viene il nome,
0: okay.
1: Chi c'era nella canzone di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
0: Ok, che adesso volevi dire su Nino D'Angelo?
1: Ho visto un video di lui che regalava alla moglie un anello per rinnovare
0: anni,
1: tipo il matrimonio,
0: 50 anni di matrimonio.
1: Che tipo,
0: com'è la moglie? Ok, ci vuole, ascoltiamo la canzone.
1: Che c'entra?
0: Cioè, ascoltiamo la canzone.
1: Hai
0: capito?
1: Visto?
0: No, ho capito da come ride, dai, ho capito.
1: No, ma non era per questo che ridevo, ci mancherebbe altro.
0: Sì.
1: Ma ci mancherebbe, dai.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Bel sound, bella atmosfera di Anotr. Ci sembra tutti questi cantanti che hanno il codice fiscale Sombre, Anotr. Cioè tutti così vogliono subito farsi riconoscere la Guardia di Finanza della serie. Sono a posto, io sono a posto. Ehi. Questa è Silver Lions, canzone questa che abbiamo trovato nell'appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike, che vi ricorda che per una super estate ci devono essere super offerte a luglio e ormai ad agosto su tutte le bici muscolari e da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, super sconto del 30%. Qui non stiamo parlando di bici elettriche qua, quindi solamente una cinquantina di bici disponibili, c'erano 70, credo che 20 siano volate via nel frattempo. Approfittate dell'offerta imperdibile. Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
9: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
8: inferriate, ringhiere,
9: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
8: portoni scorrevoli industriali,
9: strutture per parcheggi coperti modulari,
8: strutture e macchinari inox per littica,
9: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
9: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
8: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
13: Acquista!
12: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
12: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
12: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
12: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ci ascoltano anche tantissimo qui a Radio VCS in quel di Pellestrina, quindi ogni tanto è giusto anche parlare di questa bellissima istmo, di questa bellissima isola, insomma, che è composta da Lido di Venezia, Malamocco, insomma, San Piero e anche Pellestrina. Pellestrina che ha un piccolo problema attualmente che stanno cercando di risolvere, e ci sono anche tanti cittadini che stanno firmando per questo.
1: Infatti a Caroman sono previste 77 villette, quindi vogliono costruire 77 villette proprio nell'area di Caroman, a ridosso tra l'altro di un'area protetta. Sono state già raccolte delle firme contro questa costruzione, ma pare che la giunta stia tirando dritto. Dovremo sapere qualcosa di definitivo a giorni.
0: Pensate che la petizione è partita su change.org e nel giro di pochissimo tempo, come diceva Cinzia, ha raccolto qualcosa come 25.000 firme in 3 giorni, quindi sono veramente tante.
1: Sì.
0: E come dicevamo, effettivamente i problemi sono tanti, che possono nascere con i rifiuti, c'è anche la LIPU di mezzo, perché comunque un habitat che verrebbe, l'equilibrio dell'habitat che c'è a Caroman verrebbe toccato non poco.
1: Sì,
0: quindi
1: Caroman è bello proprio perché certo, è così, lasciato certo, così al naturale, diciamo, quindi andare a costruire, insomma,
0: non ci sono altri posti,
1: non esiste più Caroman poi, cioè veramente diventa un'altra cosa.
0: Esatto, cambierebbe anche nome magari. Allora, 2 canzoni da ascoltare adesso senza interruzioni, siamo negli anni 2000, Noeia e Subsonica.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail art

0: Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile con il live di un grande artista. Direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
1: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
0: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: parla anche Tommaso Paradiso, ne parla.
1: Tutti ne parlano.
0: C'è una notizia che arriva direttamente da Firenze, esattamente dal convento di San Marco in via Cavour a Firenze. È presente Firenze in via Cavour?
1: Sì, ho presente.
0: Due passi.
1: Oggi sei proprio l'imitatore. Prima Vasco Rossi, adesso un fiorentino.
0: No, sto imitando Renato Raschel.
1: Ah, ok.
0: Che imitava un toscano. Non è venuto bene.
1: Un giro,
0: vabbè, sempre un giretto. Allora, di cosa parliamo adesso, Cinzia? No, parliamo di questo documento.
1: È stato ritrovato un fogliettino magico, in un certo senso, con una ricetta.
0: Esatto, questa ricetta è stata trovata presso l'antica farmacia del convento San Marco di

0: Firenze e potrebbe contenere la ricetta dell'antenata della Coca-Cola.
1: Sì, ne parlavano come un elisir ricostituente, perché dicevano che faceva bene alla mente, al corpo, ti dava vigoria. E andiamo a vedere che cosa c'è dentro, perché tutti si domandano sempre: ma cosa c'è dentro la Coca-Cola? Cosa
0: hai capito?
1: C'è?
0: I frati, allora la coca boliviana, che insomma ai frati andava forte, e le noce di cola, e la noce di cola, quella sì. K, cola. E praticamente sono gli stessi ingredienti che un farmacista americano di nome John Steve Pemberton avrebbe utilizzato per il suo French Wine Coca, questo preparato che era un medicinato come un medicinale, nato nel 1886, poi sarebbe diventata la Coca-Cola. Pensa che questo farmacista morì povero perché vendette la ricetta per pochissimi dollari, non capendo invece che sarebbe diventato.
1: Però bisogna vedere se è veramente questo che viene fuori. Prendete carta e penna che vi do gli ingredienti: 30 grammi di noce di cola, già qui alla PAM c'è?
0: Vabbè,
1: la noce di cola? Non penso. Poi 10 grammi di foglie di coca boliviana infuse in un litro di misto alcolico. Misto di che però?
0: Per me i frati un pochino ci davano dentro, non da soli, cazzo mangiamo, via, beviamo.
1: Poi la coca boliviana, bisogna andare in Bolivia a prenderla, un po' lontano.
0: Allora, abbiamo una novità. Perché praticamente è stato trovato questo pezzo di documento, eccetera, ma come la Coca-Cola faceva lo spot cantato, vi ricordate, vogliamo stare insieme a voi,
1: la sappiamo proprio tutta,
0: esatto, anche i frati all'epoca abbiamo scoperto che avevano una canzone spot della Coca-Cola, eccola.
1: Quando dopo averla bevuta succede?
0: Prima.
1: Ah, prima dici, no? Secondo me dopo.
0: Stanno guardando l'intruglio, lo guardano. Aspetta,
1: ma perché ricostituente, io direi rilassante.
0: Aspetta, lo stanno guardando, adesso lo bevono, attenzione. Ecco, l'hanno bevuto. Via, vanno in alto, senti che volano. Senti, aspetta, vai, senti. Partono.
1: No, è sempre come prima.
0: Ma l'hanno bevuta, sono un po' più contenti, voglio dire. Vabbè ragazzi, sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Help, la canzone romantica di Rick Astley del 1981, tra l'altro, perché i grandi successi erano targati decisamente anni
1: 91.
0: Ho detto cosa?
1: 81.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah, ok, mi sono
1: perché
0: confusa.
1: Proprio questi erano anni 90 proprio.
0: Sì, infatti volevo sottolineare il fatto appunto che lui i grandi successi li ha fatti a metà anni 80, invece poi questa è arrivata dopo. L'abbiamo sentita in Unforgettable grazie a Falegnameria Padoane Stile e Design. Ricordate di andarvi a fare un bel preventivo per le zanzariere, decisamente servono in questa stagione, ce ne sono di tantissimi colori, di tantissimi tipi, per cui andate a vedere in via Madonna Marina, Sottomarina.
1: 18, tra un po' di compleanni.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Il modo migliore di respirare.
13: Il modo migliore di climatizzare.
12: La silenziosità assoluta.
13: I consumi ridotti fino al 70%.
12: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
13: I migliori sul mercato.
12: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
13: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
12: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Mars, On My Soul. Lui che in tournée per l'Europa ha avuto la furbata, anche un po' la ruffianata. Dove va? Lui arriva nella località dove va, la canzone di auguri, arriva sul palco con un oggetto che rappresenta quel posto. Per esempio in Italia al concerto di Milano è arrivato con una Vespa piccolina.
1: Ah sì, è vero, l'avevo visto.
0: In Germania con un'altra cosa tedesca.
1: Beh, giusto,
0: la birra,
1: giusto, giusto.
0: Chissà con cosa potremmo arrivare festeggiando Davis e Sandro, non lo so.
1: Ciao festeggiati!
0: Gli oggetti che le rappresentano.
2: Ciao, ciao,
0: ciao ragazzi. Ciao. Davis, allora che fa? Allora tu sei un corriere ma hai anche una palestra, fai un sacco di lavori.
1: Ah caspita.
2: Sì, ciao, io da 8 anni ormai sono un corriere Amazon e sono soprattutto spesso, quasi tutti i giorni, a Chioggia e Sottomarina a consegnare.
0: Oh, ah, e come si sta?
1: Siete sempre di fretta, mamma mia, come dei pazzi.
0: Come si comportano i chioggiotti quando
1: arriva il pacco?
0: Ti mandano il cane?
2: Guarda, più che altro le biciclette sono pericolose, poi mi vedono che ti passano a destra e a sinistra, che non sai, devi studiare meglio.
1: E diciamolo, Davis, è vero, caso.
2: Tra un fanculo e l'altro. Poi mi vedono, ah, scusa amico, scusa fratello.
0: Scusa amico. Fratello, io ho sempre detto, se impari a guidare la macchina a Napoli, a Chioggia,
1: sì,
0: puoi guidare anche sulla Luna.
1: Vero, è assolutamente vero.
0: Sulla Luna.
2: È pericoloso perché poi se becchi tocchi qualcuno in bicicletta
1: è un attimo
2: civile, quindi la vita non ti viene incontro, poi c'è la causa civile, quindi bisogna sempre stare attenti, ecco. Sì.
0: Davis, hai mai avuto qualcuno, cioè hai mai consegnato un pacco in qualsiasi posto dove hai avuto paura dei cani?
2: In via Aiga.
1: E non solo dei cani, mi sa, là.
2: C'è il pitbull che si attacca al cancello e fa paura.
0: E lì si lancia il pacco, lì si lancia, ragazzi.
2: Lì sì, proprio c'è un cestino dietro, ma c'è questo pitbull che si attacca al cancello. Guarda, fa impressione.
1: Mamma mia, ma voi come fate per regolarvi con il tempo? So che avete proprio i minuti contati, giusto? Siete sempre di fretta? Com'è la situazione? Raccontaci.
2: Perché i stop aumentano e sono aumentate le posizioni multiple, quindi vive un civico che ha i mari 3-4 campanelli, sì, e altri civici a fianco con una consegna, quindi vai di qua e là dalla strada, non è facile, e soprattutto poi ultimamente aumentano, la gente è abituata a ordinare.
1: Sì, sì, infatti.
0: Sai che io ho fatto caso che i corrieri non ce n'è uno gratis.
2: Anche bar e ristoranti soprattutto. Ultimamente portavo anche il prosecco l'altro giorno.
1: Hai capito.
0: Ciao Davis, una cosa che notavo, che i corrieri non sono grassi, sono tutti magri, perché correte come i dannati.
2: Il mio amico che è pugliese, che fa il centro di Chioggia, sarà un quintale alle 10.
1: Sì, infatti. Non è detto, non è detto.
2: Vai tu camminare.
1: Fosse quello che fa dimagrire, insomma, non è esattamente quello. Davis, però tu dicevi che hai anche una palestra o vai in palestra? Non ho capito.
2: Allora, da 3 anni quasi ormai ho una palestra a Villa Tora di Saonara. Con sempre la succursale della box piovese, dove abbiamo anche la succursale di Lione di Chioggia, che saluto.
1: Quindi sempre qui, sempre qui andiamo a parare.
2: Abbiamo le 3 succursali, quindi la piovese che è la ufficiale, e i Leoni di Chioggia di Andrea Pozzato, e io ho la succursale a Villa Tora di Saonara.
1: Bene,
2: dove insegno a 3 anni, che abbiamo un bel gruppo di atleti anche qui.
1: Bene Davis, sentiamo anche Sandro,
3: dimmi tutto,
1: tu dove sei in questo momento?
3: Io, come ti ho detto prima, sono appena arrivato in spiaggia.
1: L'ha scritto, è vero, Sandro, l'ha scritto prima sul messaggio.
3: Io sono responsabile del laboratorio forense della Polizia Locale di Venezia e faccio tutte le copie forense di smartphone per qualsiasi reato.
0: Ma sembra, tu fai parte di qualche telefilm della polizia, hai presente i telefilm che fanno sempre?
3: Diciamo che i telefilm sono veramente la fantasia. Poi.
0: Non sei di CSI Chioggia, no, vero?
3: No, siamo in Venezia.
0: CSI Venezia. No. Sì. Però sarebbe bello un CSI Venezia.
1: Sandro, come si sta in spiaggia? Fa troppo caldo oggi, che dici?
3: No, guarda, io dopo tutto questo turno che ho fatto di 11 ore sto benissimo.
1: Appunto, dici, capirai. Chi si lamenta in spiaggia del caldo, insomma, deve vergognarsi. Hai ragione,
3: diciamo,
1: hai ragione.
3: Diciamo che in laboratorio abbiamo il condizionatore a 15 a fisso, perché i computer
1: si riscalda, e poi riscaldano tantissimo anche l'ambiente. Come festeggi, Sandro? Tutto il giorno in spiaggia, anche stasera?
0: Prosecco.
3: No,
1: prosecco che ti porta fuori, Davis.
3: Andiamo a mangiare fuori con la famiglia a Chioggia, adesso non sappiamo dove.
1: Ah,
3: preciso.
1: Ok. Se magna.
3: Sì, si mangia.
1: Abbiamo anche Luca per caso? Ah, non ancora?
0: Sì, adesso ce l'abbiamo. Eccolo qua,
1: eccolo.
0: Luca. Abbiamo provato a chiamarlo.
4: Ciao.
0: Luca, come stai?
4: Bene.
0: Sai cosa farei? Aspetta Luca un secondo, solo io lascerei andare Davis e Sandro, sono stati con noi un po' di tempo. Grazie ragazzi, noi festeggiamo Luca. Ciao, grazie.
1: Ciao Davis, ciao Sandro.
0: Ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao. Grazie. Allora Luca, senti un po', abbiamo provato a chiamarti, non sei occupato, ti hanno chiamato in 20.000 per farti gli auguri oggi.
4: Sì, dai.
0: Super richiesto oggi.
4: È esagerato.
0: Vabbè.
1: Ma dove sei, al lavoro oppure tranquillo?
4: No, io sono via in barca adesso.
1: Tranquillo.
0: Dove?
1: Allora,
0: in che
1: direi,
0: punto? In che punto sei? Capo Horn?
4: Magari.
0: Dove no, sei?
4: Sono vicino a Pelestrina.
0: Vabbè, com'è il mare? Una tavola?
4: Tranquillo.
0: Una meraviglia. Anche l'acqua della laguna è un verde stupendo.
4: Diciamo che sono tornato adesso dalle ferie
0: alle Maldive.
1: Dove sei stato?
4: No, Sardegna, quindi.
1: Stai facendo il paragone?
0: Non pensare.
1: Ma Luca, ma come fai a tornare proprio nel momento in cui è il tuo compleanno? Non potevi festeggiare lì?
4: Non avevo più ferie, quindi.
0: Allora che devo fare? Ha fatto i calcoli sbagliati, se sapevo.
4: Il
0: prossimo anno fate un conto. Ma comunque sei a casa, Luca, dai, il compleanno si fa a casa con gli amici. Sì, stasera vai a mangiare a Pelestrina o stai tornando a casa?
4: Questa sera vado a mangiare a Chioggia perché vado via con la famiglia.
0: Ho capito. Luca, benissimo. Senti, ti abbracciamo forte, ti auguriamo ancora una volta buon compleanno.
1: Ciao Luca, al prossimo anno.
4: Mille.
1: Ciao,

0: c'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, sottomarina.
14: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
13: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
14: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
15: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: positiva sono tantissime ed è proprio a loro che Serena Brancale ha voluto dedicare questa canzone. C'erano anche Levante e Delia. Adesso però ci occupiamo della musica del passato, tra poco due successi degli anni 90 grazie a Simply the Best e a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, ormai da tantissimi anni, ha tantissimi servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale 24 ore su 24, e vi darà sempre tutta l'assistenza di cui avete bisogno. Car Biasion vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Becco, bene, ecco, becco.
0: Ecco, hai fatto gallina, un mix?
1: Sì, ecco di gallina. Ecco, avremo due canzoni anni 90, Liquido, ma anche Take That. Ecco,
2: Radio BGS. Ecco, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: Masciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con 8

0: Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro?
5: Pizzeria da Leo.
6: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
5: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
6: Prenota 041 55 40 550.
5: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
6: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
5: La migliore.
6: Ma che te lo dico a fa?
5: Ma che te lo dico a fa?
7: La tua casa è il tuo mondo. Rendila un

0: stare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Tu conosci Milano Wine Bar?
2: Conosci i nostri cocktail?
1: I nostri aperitivi?
2: I nostri ricchi buffet?
1: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

0: diamo qualche consiglio dove andare a mangiare il pesce buono. Cinzia, che ha una rubrica che si chiama Mangia il pesce che ti diverte, è vero o no? Ce l'hai la rubrica?
1: Come no? Sì.
0: Qui insegni anche
1: a cucinarlo, sì.
0: Adesso perché Cinzia, dovete sapere che non tocca il pesce, io non tocco la carne. Quando andiamo a mangiare insieme abbiamo veramente poche volte.
1: Ognuno
0: è il momento di
1: mangia
0: andare.
1: Il suo.
0: È il momento di andare a mangiare insieme.
1: Mangiamo la pizza, sì, ti piace a tutti e due.
0: Ok.
1: No?
0: Allora, certo. Allora, 7 agosto dalle 19 è l'Isola Verde, la festa del villeggiante.
1: Sì, proprio in via Nazioni Unite all'Isola Verde ci sarà la degustazione gratuita di prodotti ittici e orticoli locali. Io mangio l'orticolo.
0: Vai,
1: tu mangi il pesce, io mangio l'orticolo.
0: Sono dei orticoli che hanno una trentina d'anni, che sono anche ben messi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Poi ci sono i mercatini di artigianato handmade.
0: Handmade, fatti a mano
1: non
0: proprio.
1: Non ci vedo, aspetta, ecco, ma
0: potevano
1: meglio.
0: Mettere fatti a mano, handmade, ecco. Non lo so. Devo
1: e poi l'intrattenimento musicale. Con la scuola di ballo di Sottomarina Latin Style, là, ti salutiamo.
0: Amico Andrea.
1: Andrea,
0: che
1: ciao.
0: È bravissimo, che è veramente. E sarà questa manifestazione presentata da un presentatore bravissimo.

0: Bellissimo.
1: E chi è?
2: Io.
1: Ah sì? Ma veramente?
2: Presento io.
1: Ma sei sicuro?
2: Sì sì, certo.
1: La festa dei villeggianti.
2: Certo, una delle mie feste preferite. Ma veramente.
1: Ma vengo anch'io, eh.
2: Sì sì, questa sera.
1: Voglio venirti a vedere.
2: Vieni, vieni a vedermi stasera, così ti prendo un di mira. Senti che bella sta canzone, quel bel mixaggio.
1: Dai.
2: Ti ricordi The Game of Love e New Radicals?
1: Eh certo.
2: Senti che mixaggio, una roba bellissima.
1: Oh.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Pensa, Cinzia, a vedere gli Earth Wind and Fire e Barry White insieme in un concerto.
1: Dove questo?
0: No, io ormai
1: è un sogno.
0: No, io li ho visti.
1: Li hai visti?
0: Li ho visti a Milano anni e anni fa, prima che Barry White morisse, credo qualche mese prima.
1: Ma dove?
0: Ad Assago, al Forum di Assago. E mi ricordo, ero l'ultimo anello, li avevo proprio non di fronte ma lontani. Sai quei concerti che dici, guarda, l'importante è esserci, non importa se lo vedi bene oppure no, l'importante è esserci, è quello, non c'erano ragazzini.
1: Che la musica la senti comunque.
0: C'erano, cosa voglio dire, c'erano famiglie, ma soprattutto c'erano adulti, quindi tutti adulti, quindi potevamo tranquilla, eravamo noi i ragazzini, quindi concerto bellissimo, questi erano gli Earth Wind and Fire. Poi devo salutare Cinzia, possiamo farlo prima di leggere il nostro sponsor?
1: Sì.
0: Nostra amica Gerardine che si trova a Las Vegas, tra poco mi ha scritto ricomincia la scuola, sta ascoltando, quindi le auguriamo.
1: A Las Vegas.
0: Lei ci augura buona serata, ma in pratica credo lì, siano 9 ore
1: avanti,
0: indietro loro sono indietro. A noi sono i cinesi, loro sono indietro, quindi sono in circa 9 ore alle 10 del mattino all'incirca, circa
1: Ah, sì? 10, dovrebbe essere. Buona colazione allora,
0: magari se ci ascolta mentre finiamo me lo scrive,
1: ecco, esatto. Sì,
0: è meglio. Allora attenzione, perché parliamo di Gioielleria Ballarin che vi aspetta con tante proposte colorate, allora gioielli firmati, bracciali e collane firmate come gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, oppure le linee io e te, è difficile scegliere tra le varietà di modelli, perle, pietre dure e cristalli, quindi dai più semplici ai più eleganti. Andate a sbirciare il profilo anche Instagram Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le novità che di giorno in giorno ci propongono. Vi ricordo che Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina.
1: Abbiamo terminato il nostro appuntamento di oggi, caro Paolo.
0: Io ho terminato.
1: Sì, io vado avanti, ma in regia, perché tra poco arrivano Franco e Patti.
0: Senti, dove vai stasera?
1: Ancora, me l'hai chiesto anche prima, te l'ho già detto.
0: Ma io devo chiudere la cricca, come è cominciato, finisco. Dove vai?
1: Vado alla festa per i 100.000 followers di Piaggia News 24.
0: Cagato zero, grazie Daniele, io sono stato cagato zero, grazie Roma, però tanto lo ricordiamo. Va bene, ora esatta, domani, ciao.
1: 19, quasi un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Waka bella, mi piace molto.
1: Ma non
0: una...
1: è Waka come Waka.
0: Non è Waka Waka? Questa è Waka Waka. Tu non... questa
1: dai,
0: è il remix.
1: Dai, let's
0: remix.
1: Go.
0: No, no, è bella, bella, mi è piaciuta molto. La canzone è sigla dei mondiali 2010. E... per cui sono tornato indietro di 16 anni. Ma bella sta cosa di 16 anni in meno. Fantastico, mi piacerebbe. Ti piacerebbe tornare indietro di 16 anni?
1: Sì, ma anche di 20.
0: Anche
1: di
0: 20, hai ragione.
1: Anche 30, ragione. Dai, insomma.
0: Adesso troppi magari, però una ventina d'anni.
1: Sì.
0: Se si potesse.
1: Se si potesse.
0: Che ritorno al futuro, ritorno al passato.
1: Assolutamente.
0: Però no, aspetta, vivere il momento di oggi, ma 20 anni indietro.
1: Allora saremmo troppo forti.
0: Con la consapevolezza,
1: certo,
0: che ha uno, con l'età che ha maturato. Perché se no 20 anni meno parliamone.
1: Ecco.
0: Però così è bello, cioè mi piacerebbe. Detto ciò, allora, noi abbiamo la nostra oretta insieme.
1: Sì.
0: Fino alle 20, per cui con la zia Patti e con Franco fino alle 8 insieme, qui su BCS, come succede sempre, la Queen in parte tecnica.
1: Ciao a tutti.
0: Estremamente elegante,
1: bellissima, grazie,
0: ha un appuntamento.
1: Ha
0: un appuntamento. Che appuntamento hai?
1: Abbiamo un appuntamento galante.
2: L'appuntamento che avete voi.
0: Ah, lo stesso?
1: Lo stesso.
0: Sì. Cioè, usciamo tutti con la stessa persona?
1: Sì. Usciamo tutti con Chioggia News 24.
0: Ah, okay.
2: Sì, con 24 okay. Persone diverse.
1: Sì, esatto.
0: 24 persone diverse, okay. Perfetto. E come mai sei vestita così? Cosa devi fare stasera?
2: E che devo fare?
0: No, non lo so, ti chiedo. Chiedere lecito, rispondere
1: devi...
0: cortesia.
1: Dai, che devi fare?
2: Presentiamo.
0: Ah, presenta. Lei sì. Presenta questa
1: sera. Ma guarda, sembra una bambola. Favola, come dicono a Roma.
2: Grazie,
1: Stai
2: zia Patti.
0: Domanda, perché gli uomini non si possono ristrutturare, un uomo è quello che è, le donne invece possono.
2: No, come no, anche l'uomo.
0: La ristrutturazione quanto tempo ti ha impiegato oggi?
2: E che cos'è la ristrutturazione?
0: No, beh, insomma, uno, che ne so, tipo è andata alla parrucchiera, che
2: dalla parrucchiera non vado mai.
0: Sei andata dalla make-up artist?
2: No, mi trucco da sola e ogni giorno, per cui sono truccata come ogni giorno.
1: Tu in velocità.
0: Il vestito nuovo ti sei comprata?
2: No. È una cosa che avevo.
0: La
2: però.
0: Prima che è capitata. Lei ha aperto, sai quelle cose che poi non ci crede nessuno?
2: Sì.
0: La prima cosa, ha aperto l'armadio.
2: Ci ho pensato.
1: La classe non è acqua, regina.
2: Ci ho pensato e come a cosa mettermi.
0: Ah,
2: però,
0: ecco.
2: Ci mancherebbe.
0: Vedi. Sì. Per cui ieri sera quando sei andata a dormire hai pensato: ma domani cosa mi metto? Perché dovrei mettere qualcosa che. Ma mi metto il vestito? No, il vestito no, quello no. Di la verità che è così,
2: Ma no, mi è venuto. Io aspetto.
0: Adesso,
2: no, aspetto
0: eccola.
2: Il momento. Accenda la lampadina.
1: Sì, anch'io. Io non riesco ad anticipare.
2: E non il giorno prima, il giorno stesso, perché dipende
1: anch'io,
2: come mi alzo.
1: Anche io già l'ora prima. Già l'ora prima di prepararmi.
2: Una volta ero anch'io l'ora prima, ma ho avuto dei problemi a volte.
1: Problemi tecnici.
2: No, nel senso che uno deve proprio uscire tardissimo
1: sì.
2: Non si può improvvisare. Però quando si accende la lampadina, dico sì, metto quello.
0: A te si accende la lampadina quando? Un'ora fa.
1: Mai tesoro, ormai non c'è più niente, l'acqua ossigenata ha mangiato tutti i 2 neuroni che avevo. Ma sai che siamo in diretta?
0: Siamo in diretta?
2: No, non siete in diretta.
0: Ah, non siamo in diretta.
2: Di solito me lo dite voi quando volete essere in diretta.
0: Per noi quando vuoi, cioè per
1: siccome
0: me non c'è.
1: Come ci vedevamo sullo screen.
2: Sì, ho già preparato tutto.
1: Ed eravamo così belli, la prossima volta non saremo così belli.
2: Ma siete uguali fra 5 minuti, non è che?
0: No. 5 minuti più vecchi?
1: Più
0: anziani.
1: Qualche righetta viene fuori.
2: Oh, mamma mia.
0: Bene, detto ciò, allora possiamo partire con la prima canzone di oggi. Però no, è meglio
2: ho
0: dopo.
2: Capito.
0: No, perché allora spieghiamolo.
1: Sì.
0: No,
1: facciamolo, dai.
0: No, perché è troppo lungo dopo.
1: Ah, ok.
0: No, ci dicono, qualcuno ci dice che parliamo troppo, allora meglio di no.
2: Ma quindi questa la metto dopo?
0: Dopo, la mettiamo dopo, perché tra poco parleremo di campagne abbonamenti. Mm-hmm. Campagne abbonamenti, per cui c'è una
1: squadra
0: canzone
1: del corazon, tra l'altro.
0: Beh, vabbè, in generale,
1: certo.
0: Perché le squadre cercano sempre di trovare le squadre di calcio,
1: certo,
0: intendiamo,
1: certo.
0: Ma non solo, anche le aziende cercano sempre di trovare qualche modo particolare per farsi promozione,
1: vero,
0: in questo caso
1: vero.
0: Per far abbonare i tifosi.
1: E poi vedremo allora.
0: Mi piace molto la campagna del Como, per esempio, che loro quest'anno sono in Champions League e addirittura il presidente in persona, il Suarso, cioè il miliardario indiano che mette i soldi da alcuni anni al Como, lui stesso ha proposto ai tifosi: venite ad abbonare perché voglio i tifosi e non voglio quelli che vengono in maniera estemporanea una volta ogni tanto allo stadio.
1: Bellissimo.
0: Che ha ragione, che ha ragione.
1: Bravo.
0: Gente che va allo stadio come in America, vanno allo stadio, mangia lo dog e entrano un quarto d'ora dopo che la partita è già cominciata, farà il fino del secondo tempo, vanno a bere, stanno fuori, rientrano che la partita è già ricominciata.
1: È l'esperienza, Franco, è l'esperienza.
0: Ma gli americani sono così.
1: Sì.
0: Agli americani non gliene frega niente dell'appuntamento sportivo.
1: No.
0: Loro mangiano le crocchette e il panino, vero? Da noi no, il tifoso italiano in generale.
1: E ne parleremo dopo, allora, dai.
0: Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo.
2: Con il panino c'è anche l'aranciata.
1: Esatto.
0: Bella, bella questa, la se l'è preparata questa.

0: La canzone di Fra Quintale, che sembra un frate, uno dice come ti chiamiamo Fra Quintale, perché è un abbondante, che non è vero che è abbondante,
1: no,
0: in realtà
1: poverino,
0: perché è magrolino, per cui, però si chiama Fra, non so perché si chiami così, però bella, bella,
1: bella
0: mi piace
1: bella,
0: molto,
1: bella.
0: Fa sempre delle belle canzoni, non ottiene mai un successo mostruoso, planetario, però è
1: però
0: bravo.
1: Naviga, dai.
0: Fa delle belle musiche.
1: Guarda, a proposito di navigare, noi stiamo navigando.
0: Noi siamo in diretta, per cui ci potete ascoltare anche sui social, su Facebook, a dire il vero, non sui social, ma su Facebook, su r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia, per cui che ringraziamo perché ci ospitano sempre puntualmente. E, ma chi ha avuto l'idea di chiamare BCS Paolo e Cinzia, BCS Paolo e Cinzia?
2: Risale a tanti tanti anni
0: c'era
2: fa,
0: c'era una volta e mi sovviene l'eterno e le morte stagioni.
2: Beh, quando abbiamo cominciato a fare il programma io e Paolo insieme, mi sa che sono già passati tipo 7 anni.
0: Eri 7 anni più giovane quando hai cominciato, veramente. Pazzesco.
2: Quando ho cominciato a trasmettere con Paolo.
0: Sì, con Paolo.
2: Ma quest'anno
0: certo, certo.
2: Sono 40 anni che trasmetto.
0: No, 40 anni che sei
1: sta
0: in radio.
1: Pischella, sta giovanetta qui.
0: Oh, mandatela a casa. No, dico bravo, complimenti che ci sei. Oh, brava, meno male. È una 40 anni. Cioè.
1: Da pensione proprio.
0: Tu pensa che quando ha cominciato lei andava in radio in motorino.
1: Amore.
2: Sì.
1: Ciao,
2: se dici.
0: Ciao Bianco. E mi ricordo ancora quando mi ha detto: ma lo sai che sono andato a fare il provino in radio e mi hanno presa?
1: Amore, davvero?
2: Io non me lo ricordo.
0: Io sì.
1: Perché lui era innamorato.
0: Me lo ricordo.
1: Lui non vedeva l'ora, yes.
0: Beh, insomma, è una punta d'orgoglio, no?
1: Certo,
0: quando ti dice che è cosa così, è bello, no? A prescindere.
1: Specie radio... a quell'età lì, ma che scherzi.
0: Sì, ma poi che la radio sia grande, piccola, non è importante. No. È il passo che fai e il fatto che ti venga dato credito. Questo è bello.
1: È l'opportunità.
0: Allora, parliamo di abbonamenti calcistici.
1: Sì.
0: Perché
1: Sono pronta.
0: No, tu per che squadra tifi tu? Per dimmi una squadra americana così non fa testo.
1: Il Galaxy.
0: Oppure per l'Inter Miami. No, Inter Miami non è.
1: Non mi piacciono.
0: Non neanche a me. Già il fatto che si chiami tipo... in quel modo
1: esatto,
0: là, non va bene.
1: Esatto.
0: Doveva chiamarlo
1: Milan Miami.
0: Sì, ma anche qualsiasi altra cosa andava
1: Juventus
0: bene.
1: Juventus Miami.
0: Tranne che il nome, tranne il nome dei cartonati. Allora, il Milan ha lanciato una campagna, ma non perché l'ha lanciata il Milan, perché è una bella idea. Cioè, è veramente una. Quando l'ho vista oggi sui social, su Facebook, ho visto la promozione degli abbonamenti sulla pagina
1: che comunque
0: di...
1: li stanno facendo tutte le squadre.
0: Sì, tutte le squadre
1: ovvio.
0: Lo fanno.
1: Che
0: certo.
1: Cos'è che c'è di particolare?
0: La
1: allora?
0: Cosa bella è che il Milan ha preso, o perlomeno chi l'ha ideata ovviamente questa campagna, ha preso una canzone famosissima di Ornella Vanoni, L'Appuntamento, e ci ha fatto, ha estrapolato un paio di frasi che ben si legano non solo a un momento diciamo d'amore fra due persone, ma anche un atto d'amore fra il fra la squadra e il tifoso. Per cui su tutti i filobus in giro per Milano, quasi tutti, insomma, c'era questa campagna con il filobus rosso e nero, bellissimo, il logo del Milan, e poi c'era scritto: amore, fai presto, io non resisto. Che è bellissimo.
1: E
0: è
1: poi
0: veramente...
1: cosa diceva?
0: E poi c'era una seconda frase che diceva: se tu non arrivi, non esisto.
1: Non esisto, ma
0: che è bellissima sta cosa. Guarda, i brividi. Ecco. Chi l'ha ideata è un genio.
1: Sì,
0: è veramente un genio. Ma non ripeto,
1: ma
0: perché
1: sarà
0: del
1: un
0: Milan.
1: Ragazzino di 20 anni, sono questi ragazze che fanno marketing, sono geniali,
0: sì, è veramente. Vero, ed è veramente bella, che uno dice: anche se tifo per la Carapellese mi abbono lo stesso perché è bella sta cosa.
1: Bene.
0: Come per esempio, a proposito di squadre, che parlavamo prima del Como, visto la tipologia di ambiente che vuole creare il presidente, il bello, il lago, tutto, il fatto che sia una novità, ti giuro, è che Como è troppo lontano, ma mi abbonerei, andrei a vedere le partite del Como. È che il Como, lo stadio è piccolo, i biglietti finiscono subito, costano un botto, per cui...
1: poi siamo un po' anche lontanini da Como.
0: Ci vorrà 4-5 ore. No, 4 no, però 3 e mezza sicuro. Certo. Ci vuole un bel po' per andare a vedere la partita del Como, fa lo stesso.
1: Ma magari una volta, magari ci mandano dei biglietti.
0: Brava, anzi.
1: Magari facciamo un appello, mandateci i biglietti, namaste, dato che lui è indiano.
0: Giusto, che ci mandi, ma anche per vedere Como Lecce, cioè non è che è importante vedere, poi dopo se è ovvio ci mandi i biglietti per vedere Como Milan, è ovvio che fastidio non ci dà.
1: Perfetto.
0: Per cui, a proposito della canzone che è stata usata per la promozione della campagna abbonamenti del Milan, la canzone è L'Appuntamento di Ornella Vanoni, e io direi che
1: l'ascoltiamo, che dici?
0: Essendo una canzone bellissima, forse una delle più belle della Vanoni, era scritta da Gino Paoli questa, può essere?
1: Sì, penso proprio di sì.
0: Beh, comunque l'ascoltiamo perché è bella e merita. Andiamo.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
7: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
7: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista. Direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, fa molto... Milano, Formentera. Cosa preferisci?
0: Non sono mai stato a Formentera, neanch'io. Quindi non potrei dire se
1: e allora andiamo
0: brutta.
1: A Formentera, così andiamo,
0: andiamo a
1: scoprire.
0: Sì, dai, ok. E andiamo. Vabbè,
1: bella sta canzone.
0: Bella, no, bella, mi piace.
1: Sì.
0: Young Pulse. Infatti lo stavo dicendo alla Queen prima, che stavo per dire toglila, e invece sono contento di averla ascoltata.
1: Bella, allegra, sì.
0: Piace, me la scarico. No, dico la compro. La compro. Bella. Detto ciò, sì. Allora, si dice sempre che gli italiani abbiano un sacco di modi di dire e che li usano, contrariamente agli altri paesi, no? Che magari ci mettono tre quarti d'ora per dirti una cosa. Italiani, sì, in due parole ti hanno sistemato. Ovviamente muovendo le braccia,
1: certo,
0: le mani, perché noi siamo molto gesticolatori,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì.
0: Contrariamente agli altri, anche un italiano può anche non dire niente, ma da come si muove gesticolando ti già ti ha detto tutto.
1: Sì,
0: è così.
1: È vero.
0: E ci sono tanti io volevo chiederti,
1: sì,
0: se io ti dico un pezzo iniziale di un modo di dire, tu mi dici tipo i giochi che fanno in televisione.
1: Oddio, mi interroghi, oddio.
0: Come
1: vabbè.
0: Si chiama il gioco che fanno la sera in televisione post telegiornale?
1: Non mi ricordo, però ho capito quale.
0: L'eredità.
1: Sì.
0: L'eredità Summer. L'eredità Summer. Ecco. Tra l'altro, una delle due ragazze è veneta.
1: Ah, sì.
0: Sì, ha volato tanti anni in Veneto. Quella biondina, Linda. Sì,
2: no,
0: non lo sapevo
2: neanche.
0: Non lo
2: vedo mai. No,
0: veramente?
2: No.
0: Io non lo vedevo mai quando c'era prima del TG. E che è stato per tanti anni, no? Lo credo anche fino a pochi mesi fa, e invece adesso che lo fanno post TG, va avanti fino alle 9:30, che sarebbe contro la ruota della fortuna, e l'ho visto un po' più spesso. È bello, mi piace, poi ti coinvolge, ti metti lì a rispondere
1: ma
0: alle
1: vediamo
0: domande.
1: Vediamo se riusciamo a coinvolgere i nostri ascoltatori. Allora, dai.
0: Allora io ti dico l'inizio di un modo di dire italiano.
1: Aiuto.
0: E tu mi dici quello che manca.
1: Ok, proviamo.
0: Questo è facile perché è da una canzone ed è stata usata anche da Aldo, Giovanni e Giacomo in un film. Però in maniera sbagliata, da che la risposta di Aldo era sbagliata.
1: Ok.
0: Chi meno ama
1: meno gode.
0: Cosa c'entra?
1: Non so,
0: no, ma è la canzone di Ferradini.
1: Non lo so,
0: Chi meno ama è più forte, si sa, dai, era così la canzone.
1: Vabbè. A me piace più la mia versione, comunque.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Okay,
1: poi.
0: È la versione remix questa.
1: Ok, esatto.
0: Poi mors tua
1: vita mea.
0: Questa è facile.
1: Questa
0: anche questa è facile. Occhio non vede
1: e cuore non duole.
0: Perché queste si usano.
1: Questo la uso sempre.
0: Questa è difficile.
1: Sì.
0: Perché questa qui io l'ho letta lì, ma non l'ho mai sentita.
1: Okay.
0: Chi pecora si fa?
1: Oddio, cos'è una cosa?
0: Vedi.
1: Il lupo
0: se la mangia.
1: Ah.
0: No, io questa non l'ho mai, ma proprio mai sentita. Mai sentita.
1: Manco io. Vabbè.
0: Poi, vabbè, questa è facile. A caval donato
1: non si guarda in bocca.
0: Ecco. Chi è causa del suo mal?
1: Pianga se stesso.
0: Pianga se stesso, okay. Giusto.
1: Oh.
0: Canchi abbaia.
1: Non morde.
0: Ok, queste sono facili.
1: Sì.
0: Okay.
1: Dammene una bella, sugosa, difficile.
0: Aspetta, allora, aspetta, vediamo. Fatta la legge. Dai, questa è facile. Dai, fatta la legge.
1: Fatta la legge.
0: Faccio il timer.
1: Lo so, ma non me lo ricordo.
0: Fatta la legge. Trotterellando. Trovato l'inganno. Dai, questa era facile.
1: Sono onesta, ok.
0: Allora, poi ce n'è un'altra che usava spesso Andreotti. A pensar male degli altri si fa peccato. Ma.
1: No.
0: Ma spesso ci si azzecca.
1: Ecco,
0: diceva, questa è una classica di Andrea.
1: Io mi sento rimandata a settembre adesso.
0: Ecco. Queste erano quasi tutte facili.
1: Non per me che non le sapevo.
0: A parte quella della pecora, che le altre si usano. Adesso non voglio dire comunemente, però quasi. Sì, si usano tranquillamente. Vedi? Perché gli italiani abbinano sempre poi questo modo di gesticolare. Che basta meglio un modo di gesticolare, una cosa detta con anche soltanto muovendo le braccia. Lascia le mani e già hai capito di cosa si tratta.
1: Sì, ma questi modi di dire comunque sono belli perché riesci proprio a spiegarti con una frase.
0: È vero.
1: Vero o no?
0: Vero.
1: Tante volte
0: infatti,
1: non si trovano le
0: gli
1: parole.
0: Stranieri restano stupiti ma un classico, no? Diciamo.
1: Ma ce l'abbiamo anche noi in America i modi di dire.
0: Ah sì?
1: Certo.
0: Tipo, per esempio?
1: Tipo, you can't have your cake and eat it too. Significa, tu non puoi avere la torta e mangiartela pure. Io questa non l'ho mai capita perché io dico
0: infatti
1: come.
0: Cosa vuol dire?
1: Vuol dire che se non puoi avere la torta e mangiartela, cioè perché o hai la torta o te la mangi.
2: È come la botte piena e la moglie ubriaca.
1: Esatto,
2: secondo me.
1: Come esatto, hai capito.
0: Certo, che
1: oppure,
0: si dice in America.
1: One apple a day keeps the doctors away, per cui una mela al giorno
0: leva il medico di torno.
1: Vedi, ce l'abbiamo pure noi. Sì.
0: Allora, te ne dico una.
1: Dimmene.
0: Te ne dico una.
1: Sì.
0: Questa è inglese.
1: Okay.
0: Not my circus, not my money.
1: No,
0: scusa, monkey, scusami.
1: Io questa l'amo. Not my circus, che vuol dire no il mio circo.
0: Esatto.
1: Not my monkey.
0: Non è il mio circo, non è la mia scimmia.
1: Non sono le mie scimmie.
0: Esatto. Ma
1: cosa
0: in realtà
1: significa?
0: Vuol dire.
1: Cosa vuol significa?
0: Dire? Allora, vediamo se la qui indovina.
1: Queen.
0: Dai, cosa vuol dire?
2: No, non l'ho mai sentita.
1: Allora, in italiano sarebbe non è il mio circo, per cui non è la mia come si
0: sì,
1: può dire?
0: Sì, non è una cosa che non mi riguarda.
2: Esatto. Non mi appartiene.
1: E non sono le mie scimmie. Questo di solito viene detto, magari può essere anche in un posto di lavoro, ok? Quando c'è qualche errore, qualcosa succede, adesso ti faccio un'ipotesi.
2: Come dire, non è
1: il mio problema. No, my circus, no my monkey.
2: Esatto.
1: Cioè, tesoro
2: arrangiati
1: mio.
2: Perché non è il mio problema.
1: Esatto, non è il mio circo, non sono le mie scimmie.
0: Esatto.
1: E tu scimmie, non le mie.
0: Non è un problema mio.
1: Anche
0: questa,
1: a me piace
0: questa
1: molto.
0: È bella,
1: questa
0: molto
1: è bella.
0: Bella. Molto bella questa. Vabbè,
1: okay.
0: Vedi? Invece un modo di dire tuo che usi spesso in americano, in inglese?
1: Adesso non ci devo pensare, te lo dico dopo, okay. Perché adesso non mi viene proprio in mente.
0: Vedi, t'ho presa la sprovvista.
1: Sì,
0: presa
1: la sprovvista.
0: Allora, tra poco parleremo anche di tennis.
1: Sì, va
0: perché
1: bene.
0: C'è in atto un problema che è sorto proprio da qualche giorno, anzi da ieri per l'esattezza.

0: ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Venites, vi preparo silletos.
1: Dovevo dirla.
0: Allora, questa è una frase dal ciclone di Pieraccioni, perché questa canzone, che era uscita nel 96, quindi 30 anni fa, con La Fuertesa, si chiamava il gruppo italiano che aveva fatto questa canzone, che era To The Night, e adesso invece questa è la canzone nuova di Molella, che si chiama Joanna, ma che riprende chiaramente questa canzone del 96, che bella, era stato un grande successo.
1: Bella, sì.
0: Tu però eri negli Stati Uniti, quindi
1: non me la sono gustata.
0: Non la conoscevi questa canzone qui?
1: No,
0: veramente?
1: Non sono canzoni che vengono.
0: C'è l'originale, perché è uguale, cioè, a parte il pezzo del rap,
1: ma
0: quando
1: io nel 96
0: pseudo canta,
1: non c'ero, tesoro, quindi, e queste non sono canzoni che venivano.
0: Cioè, in America non sanno cos'è il ciclone.
1: Yep.
0: È una cosa brutta questa.
1: Eh sì. Cioè, solo gli americani... il ciclone Miami, quando c'è il ciclone.
0: quel ciclone là.
1: Sì,
0: ma il ciclone film.
1: No.
0: Tu non l'hai mai visto? Sì.
1: Ah sì, il ciclone film sì. Però sì, queste colonne sonore così un po' latine, non no, è che. No.
0: Però sai, zona sud degli Stati Uniti, no?
1: Tesoro, io ero in California.
0: Eppure non la conosceva nessuno.
1: No,
0: che peccato,
1: no.
0: Peccato.
1: Sì.
0: Potremmo prendere la canzone originale e farla uscire in California.
1: Va bene.
0: Non sarebbe male.
1: No, non sarebbe male.
0: Nuovo Messico, Texas, ecco, quella zona lì. Non sarebbe male. Ce l'hai?
2: Il titolo non me lo ricordo più, aspetta.
0: To The Night.
2: Sotto
0: due,
2: la fortezza non c'è.
0: Due The Night.
2: Adesso guardo.
0: Un attimo solo, ok. Nel frattempo noi parliamo un pochino di quello che è successo qualche giorno fa. Perché una ex giornalista Rai, Giovanna Botteri, è ancora giornalista Rai?
1: Penso di sì, sai.
0: Non l'hanno ancora mandata a casa, no, dico no. In generale è ancora in Rai, vabbè.
1: Penso di sì.
0: Giovanna Botteri, perché che è stata per tantissimi anni inviata negli Stati Uniti, a New York, per conto della Rai, lei faceva una comparsata sui TG di circa 2 minuti di lavoro al giorno, prendeva dalla Rai qualcosa come 12.000 euro al mese. Avete sentito bene, non ho detto 1.200, ho detto 12.000 euro
1: per 2 minuti al giorno.
0: Per 2 minuti al giorno, 5 giorni a settimana, sabato e domenica no.
1: Ovvio è, dato che io ho lavorato in Rai, allora ovvio è che c'era una preparazione dietro.
0: Sì.
1: Cioè lei magari andava in onda
0: per due minuti,
1: però
0: si preparava per un bel po'. È giustificato secondo te 12.000 euro al mese?
1: No.
0: No, neanche avesse lavorato 23 su 24.
1: Sono d'accordo, d'accordo.
0: Non solo, perché non prendeva solo 12.000 euro al mese, ma aveva anche l'appartamento pagato a Manhattan.
1: New York.
0: Sì, esatto, non è che viveva
1: la zona più costosa, mamma.
0: Esatto, non viveva Little Italy. Dalla Rai, ovviamente, pagata dalla Rai, tutto spesato. Per la cronaca, lei è stata assunta in Rai e suo papà era.
1: Chi era?
0: Giornalista Rai.
1: Ovvio.
0: E attenzione, è stata assunta non con un concorso. In quanto figlia di, l'hanno assunta. No, questa non è una cosa che è.
1: Guarda,
0: così,
1: no comment,
0: così.
1: Diciamo,
0: ecco,
1: no.
0: Questa
1: comment.
0: Signora, che perché era l'Italia, la serie.
1: Sì, avrà una sessantina d'anni adesso.
0: Sì, forse
1: dai,
0: anche di più. Cioè, per come li porta anche 70. No, nel senso, insomma, dai, onestamente, con tutto il rispetto, se li porta male. Cioè, voglio dire, c'è gente che ne ha 70, sembra un fiore,
1: certo,
0: e questa qui sembra molto più vecchia. Questa signora, che beata lei che guadagnava questi soldi, io non critico questo e non mi interessa neanche. Mi ha dato fastidio nel momento in cui ha criticato il fatto che Yannick Sinner non versi le tasse, non paghi le tasse in Italia e vive a Monte Carlo. Per lei questa è una cosa che non esiste, che non si fa.
1: Lavora per il fisco la signora?
0: Non lo so.
1: Non lo so.
0: Ma a prescindere da questo, perché secondo lei uno che tira una palla con la racchetta non è degno di prendere tutti quei soldi e di non versarli in quanto cittadino italiano in Italia.
1: Una che legge notizie per 2 minuti al giorno magari non è degna di.
0: Dietro
1: point of view, prospettive.
0: Ma non solo, poi dietro a una partita di tennis, come le chiama lei in maniera banale, ci sono settimane, mesi di allenamento.
1: Ovvio.
0: Ecco, è il tennista numero uno, si allenerà non so quante ore al giorno.
1: È il suo lavoro comunque.
0: Da tanti anni, lui ha giovanissimo, tipo 12-13 anni, è andato via dalla famiglia per vivere nella community, no? Di chatti lì, per allenarsi, e quindi sai cosa vuol dire vivere senza i genitori?
1: È una vita di sacrificio.
0: È una vita di sacrificio.
1: E se lo merita.
0: Tanto che infatti Sinner l'ha anche detto che vorrebbe dare più spazio alla vita privata e un po' meno al tennis, oggi come oggi. Ha ragione, cioè dopo 11 anni, 12 anni che corri come un matto, magari se ti fermi 2 minuti fastidio non ti dà.
1: Certo.
0: Ecco. Per cui lei si lamenta perché, senza contare, attenzione, che Yannick Sinner paga le tasse nei paesi dove vince. Per cui quando ha vinto l'Internazionale d'Italia le tasse le ha pagate in Italia.
1: Sì, perché è una regola questa, giusto?
0: Esatto,
1: e mi sembra
0: così.
1: Anche giusto, se tu vinci in Inghilterra paghi le tasse lì, se le vinci in Italia paghi le tasse qui.
0: Che poi abbia deciso di andare a vivere a Monte Carlo perché paga meno tasse, diciamoci la verità, e l'avremmo fatto tutti.
1: Ma
0: diciamoci
1: l'avrei fatto anch'io.
0: Ma scusa, una pressione fiscale come c'è in Italia, che è vergognosa, però vabbè, lasciamo perdere queste cose qui. se uno ha la possibilità di pagare meno, ma io se mi dicono vieni a abitare nelle Cayman, vado nelle Cayman, assolutamente, ma lo farebbe chiunque. Certo. E ricordiamoci che peraltro ci sono tante aziende in Italia, faccio un nome a caso, Stellantis, che ha spostato la sede in Olanda perché si pagano meno tasse. Per cui se la signora Botteri qui andasse magari a fare le pulci, però lì il discorso è un po' lungo. Poi si entra in politica, esatto. E noi ci fermiamo qui perché non vogliamo.
1: Noi siamo bravi.
0: Però detto questo, viva Jannik Sinner. E chi ce lo tocca? Almeno dal mio punto di vista.
1: Hai ragione.
0: Uno bravo che si è guadagnato tutto quello che ha. Col sudore, tanto sudore. Esatto. Per cui se lo merita. Poi è il numero uno. Cioè, quanti numeri uno abbiamo in Italia oggi come oggi? Kimi Antonelli, lui.
1: Vabbè, non è che stai parlando solo del tennis?
0: No, dico anche di Formula 1, no? Però a livello sportivo avevamo Tomba, avevamo Vale Rossi, insomma, ne abbiamo avuti, no?
1: Certo.
0: Non così tanti. E allora, visto che ce l'abbiamo, teniamocelo.
1: Assolutamente.
0: Da conto, come si suol dire.
1: Esatto.
0: Detto ciò, abbiamo quasi finito?
1: Yes.
0: Possiamo mettere un'altra canzone? Ah, hai preparato La Fortezza? Ah, questa è l'originale.
2: La facciamo sentire la Zia Patti.
1: Zia Patti ignorantina.
2: Okay. Senti, Zia Patti.
0: È uguale.
2: Sì.
0: Questa è uguale identica. Cioè, lui ha preso il giro della canzone e ci ha cantato un po' sopra con il suo cantante e via. Era bella.
2: Che facciamo? La lasciamo o mettiamo un'altra canzone?
0: No, ne mettiamo un'altra. Dai.
2: Mettiamo Cioffi allora.
0: Mettiamo Cioffi. Bello, sì. Allora, mettiamo una delle nostre canzoni. Questa canzone qui va bene perché? Perché se fosse preferita solo da me. Qualcuno direbbe che non sei tu, Patti. Metti sempre le stesse canzoni, vuoi sempre le stesse canzoni.
2: Io posso metterla anche nel mio programma. La lascio a te perché so che ce ne sono poche che posso mettere. Contate.
1: C'è la Sbologna.
2: Allora adesso mettiamo Cammela.
0: Dopo parliamo un secondo prima di chiudere del commissario Montalbano.
1: Ah, va bene.
2: Montalbano sono.
0: Vai.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela.
1: Carmela.
2: Carmela.
0: Si sente che sono siciliano, vero? Si sente subito, lo so.
2: È bellissima sta canzone, però dai.
0: Bella, molto bella.
2: Così
0: molto bella,
2: concludiamo la nostra.
0: Sì, chiudiamo con il commissario Montalbano. Montalbano, sì. Sono. E io dico la verità, io ammetto, non l'ho mai guardato più, credo aver visto una mezza puntata di Montalbano, non è una cosa che mi stava simpaticissimo. Ma adesso in questi ultimi mesi, credo, non lo so, però l'ho visto ieri sera, c'è Montalbano giovane.
2: Ah. E chi è l'attore? Te lo ricordi?
0: No,
2: adesso. Però è bello, troppo. È bellino lui.
0: È con i riccioli.
2: Bello.
0: Però è bello, l'hai mai visto tu? È bellissimo, veramente, mi piace, è veramente una bella puntata, mi sono visto ieri, dico la verità, io ieri stavo per andare avanti,
2: sì.
0: Cioè per andare avanti.
2: E invece
0: a un certo punto, proprio quando ho girato io, sì. È comparsa nella scena protagonista, diciamo, della puntata, Sara Ferbelbaum, non so se avete presente chi è.
3: Sì, sì.
0: Ok, la moglie di De Rossi, l'allenatore, ex calciatore della Roma.
2: E per cui ti sei soffermato.
0: Sì, quando ho visto Sara Ferbelbaum ho detto, aspetta un attimo che guardo sto telefilm, sta fiction. E l'ho vista tutta, però lei era una special guest, per cui non è che la prossima volta c'è, però è bella, cioè merita veramente.
2: Bello.
0: Io ammetto la mia ignoranza, nel senso che non conoscevo.
2: Me lo guarderò su RaiPlay,
0: ecco, guardalo, sì. Ogni martedì fanno le puntate.
2: Perfetto.
0: Ogni martedì tipo 9:30, 10,
2: quella,
0: in prima serata, quella che una volta era notte, adesso è prima serata.
2: Esatto.
0: Però vabbè, ecco, detto ciò, noi abbiamo finito. Abbiamo terminato, noi vi aspettiamo questa sera, a partire dalle 21:30.
2: Alle 21. Pepe Nero.
0: Ah, 21, 21. Sì, allora, vi aspettiamo quindi fra un'oretta circa, Pepe Nero sul lungomare con Chioggia News 24, perché c'è, diciamo, festeggiamenti,
2: sì,
0: possiamo chiamarli così,
2: sì, sì.
0: Per i 100.000 follower di Chioggia News 24,
2: sì.
0: Che adesso nel frattempo sono diventati già 200.000, perché ormai sono passato da moi 100.000,
2: ecco, esatto.
0: Per cui noi vi aspettiamo, vi chiederete, ma c'è qualcosa da mangiare? Sì, c'è qualcosa da bere? Sì, è tutto offerto da Rossano, per cui voi non preoccupate, voi mangiate e bevete,
2: esatto.
0: Quando andate alla cassa digli passa Rossano, gli dici passa Rossano.
2: Oddio, guarda che vai nei guai,
0: va in crisi, se mi sta ascoltando lo saluto,
2: sì, ecco.
0: Io penso che non dorma stanotte, solo al pensiero, esatto. Che qualcuno vada alla cassa, lui deve passare, però vabbè.
2: Comunque venite, passateci a trovare se potete, grazie.
0: Ci vediamo, no, ci ascoltiamo e anche ci vediamo.
2: Sì, ci vediamo venerdì. Comunque.
0: Venerdì. Okay. Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Amore, mi vuoi sposare?

0: la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto sul centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
1: Li voglio!
2: Ristorante pizzeria al solito posto. Sapore, creatività, qualità. Anche nelle

0: Le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
6: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Giovedì 30, oro, incenso e birra. Zucchero Celebration Band. Presso il boulevard di Piazza Italia, Sottomarina.
7: Venerdì 31 luglio, ore 21, Miss Venice Beach. Boulevard Piazza Italia.
6: Dal 1 al 15 agosto, area relax. Dalle ore 20, mercatini e area giochi.
7: Dal 1 al 5 agosto, le baruffe in calle. Presso Isola San Domenico.
8: Fino al 13 agosto, cinema da mare. Presso il giardino della scuola Pascoli.
6: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Dai, assaggia questa.
5: L'adoro.
4: Questa?
5: Divina.
4: Ma quanto sei golosa.
5: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
4: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
4: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pasticceria Ceolin.
5: L'adoro.
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. E il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Nin, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: info@centroveneto-energie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per

0: 11. Un evento imperdibile con il live di un grande artista. Direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.